0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

le case da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Subasio.

With the Streets Have No Name, canzone degli U2 che raccontano gli U2 stessi durante i concerti, diciamo, fa respirare un'atmosfera particolare. Ed era il 27 marzo 1987 quando gli U2 e il loro team presero possesso del tetto del primo piano di un negozio del cuore nel centro di Los Angeles per realizzare un video per, appunto, per questa canzone Where the Streets Have No Name. Il video aveva un senso di drammaticità, di urgenza, perché la polizia di Los Angeles minacciava di bloccare le riprese. Dovevano fare tutto in fretta e si erano preparati anche molto molto bene, una settimana la troupe, per insomma realizzare il video in ogni minimo particolare, fare le prove perlomeno in ogni minimo particolare. Con questo classico si apre Tutti Svegli di questa mattina, edizione 3 luglio 2026. A proposito di strade che non hanno un nome, mi veniva in mente questa mattina ascoltando la canzone, quando segui il navigatore dell'auto e ti chiede di imboccare una certa via, ti dice anche il nome, ma tu non hai il tempo di guardare che nome ha quella via, quindi va bene, lasciamo perdere. Buongiorno amici, i vostri messaggi, il vostro buongiorno. Sveglia a quest'ora, si va al lavoro, si va a fare, che ne so, la camminata alla corsetta, oppure si parte per la vacanza perché finalmente è arrivato il venerdì della vacanza. 3 480 75 80 60, i vostri messaggi vocali. Sì, è meglio, è bello ascoltare, è curioso di sentire la vostra voce e le vostre impressioni del primissimo mattino, ma anche messaggi di testo. C'è Tommaso Paradiso.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: You are beautiful, James Blunt. Beh, a quest'ora non tutti siamo beautiful, ma cerchiamo di esserlo, magari indossando il nostro miglior sorriso. Buongiorno, venerdì, sì, buongiorno a Luca e Carmine, pronti a Benevento a mettere a lucido la città, a lucidare la città, a renderla pulita. Grazie, ne approfitto per salutare tutti gli operatori ecologici. Poi...
1: Buongiorno Radio Subasio, e soprattutto buongiorno a te, Vera.
0: Ciao.
1: Sì, finalmente è venerdì, questa mattina si va a morire d'eroi, perché dopo una settimana sì? così lunga e infinita,
0: sì?
1: sono le 5:07 e io già sono operativo sul cantiere. E a una certa inizia a far calle, moriremo da eroi. Buon weekend a tutti.
0: Moriremo da eroi. Buon weekend anche a te, ma intanto buona giornata. Insomma, giornata di lavoro già operativo sul cantiere. Sì, sì, eroi. Ciao.
2: Perché sto andando a lavorare dentro Roma, non so di preciso dove, ma dobbiamo attaccare alle 5:30 perché alle 6 dobbiamo stare dentro alla urbe, se no ci scattano il parco. Quello che parco attivo, che sai, che in centro storico non si può entrare,
0: le zone chiuse, sì,
2: molto calda, ma il bello è che è venerdì e domani me ne vado al mare con la mia CBR 1000, la mia Honda, la mia fedele compagna di viaggio.
0: In moto si va, il weekend è in moto. Ciao Marco, e allora buona giornata di lavoro. Mi fa sorridere il fatto che non sappia ancora dove andrà a lavorare. Dai, entro però le 6 mi par di capire. Devi scegliere una collocazione. Buongiorno 3480758060 per i vostri messaggi, anche vocali. Noemi, intanto, una delle canzoni che mi piacciono di più in questo periodo è questa. Tu cosa fai questa sera? Stare con

Mi ami davvero? Luca Carboni, era il 2001 e questo venerdì cosa ci fanno? Amici, 682 persone in costume da dinosauro. No, qualcuno pensa, beh, sicuramente non stanno bene. No, stanno bene. Cercano di realizzare un'impresa da record. In Canada, l'Università di Calgary ha organizzato il più grande raduno di persone vestite da dinosauro, superando il precedente record mondiale. Contati infatti 682 partecipanti, molti di più dei 468 che era il precedente record detenuto negli Stati Uniti. L'evento ha coinvolto studenti, docenti, personale universitario, anche famiglie, bambini, insomma è stata una festa generale. La adunata si è svolta nel campus dell'università con musica, controlli ufficiali, verifiche di Guinness World Record e insomma hanno ottenuto il record. E allora questa mattina, amici, prendendo spunto da questa notizia, vi chiedo le vostre piccole grandi imprese, no? Qualcosa che siete riusciti a fare, a realizzare, superando quelli che sono i vostri limiti, le vostre ansie, i vostri timori. 3 4 8 0 7 5 80 60, se volete condividere, se volete raccontare in breve la vostra, il vostro piccolo grande record, i vostri piccoli grandi

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Nelle ultime ore lo sfogo sui social di Elettra, Elettra Lamborghini,

mattina. Parlavo di questa impresa da record in Canada. L'Università di Calgary ha organizzato il più grande raduno di persone vestite da dinosauri, superando il precedente record mondiale. Sì, contati 682 partecipanti tra studenti, docenti, personale dell'università, famiglie, bambini, tutti vestiti da dinosauri, record ottenuto. E allora vi chiedo questa mattina delle vostre piccole e grandi imprese, qualcosa che siete riusciti a fare, a realizzare, superando i vostri limiti, le vostre ansie, le vostre paure. Io, per esempio, che vado in ansia se cucino per persone diverse dai miei familiari, che vado nel panico se devo cucinare per più di 4 persone, sono riuscita a farlo per 10 persone. Per me è un record, una piccola grande impresa. E le vostre? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo, dai, curiosa di sentirvi.

0: Cayman, Each Time You Break My Heart su Radio Subasio. Parliamo questa mattina di piccoli grandi imprese. Siamo partiti da un record, 682 persone vestite, partecipanti a un raduno vestite da dinosauri. La vostra piccola grande impresa, io per esempio ho raccontato di quando cucino per altre persone che non sono i miei familiari, vado in ansia e sono riuscita a cucinare per ben 10 persone. Per me è un piccolo grande record, una piccola grande impresa. La mia impresa, scrive Alberto da Ostia, alla 10 chilometri a marzo a Roma, per me che sono un aficionados del divano, è stata un'impresa. Antonio, la mia piccola grande impresa, accudire due tartarughe, mi sono state regalate quando ero adolescente, adesso ho i capelli bianchi e attualmente sono in ottima salute, e due esemplari che mangiano ben più di un chilo di insalata per settimana, pomodori e altro. Bravo Antonio. E poi dai, ancora sentiamo anche un messaggio vocale, chi c'è?
1: Io per un compleanno della mia compagna, sì? Ho cucinato per 20 persone.
0: Bella.
1: Antipasto di mare, spaghetti alle vongole e moscardini alla Luciana.
0: Un cuoco!
1: Beh, penso di aver raggiunto un bello obiettivo.
0: Beh,
1: Radio Subasio, ciao Bella.
0: Ciao Massimiliano, io non potrei mai cucinare per 20 persone. Beh, si sente che tu c'hai qualcosa, un feeling con la cucina, Massimiliano. Le vostre piccole e grandi imprese.

Perverso, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Tiziano e l'abbraccio del pubblico, dei suoi fan finalmente in concerto negli stadi, concerti che erano stati rinviati nei periodi scorsi, finalmente in Italia, e lo applaudiamo e ovviamente cantiamo le sue canzoni. Su Radio Subasio invece ritorniamo al 2026 con questa artista, si fa chiamare Nick, e la sua è questa, Fabulous.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Ecco, non dico che debbano essere favolose, ma speriamo siano buone. Le previsioni meteo, le 6.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore nuvole al sud con improvvisi acquazzoni e temporali sul nord della Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna a causa della perturbazione ancora in transito sul nostro paese. In prevalenza soleggiato invece nel resto d'Italia con appena qualche breve acquazzone pomeridiano sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature oggi massime in calo al sud con poche variazioni altrove, valori in generale nella norma o solo di poco al di sopra, e questo significa che sì, farà caldo ma non sarà un caldo eccessivo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Mia Martini è all'interno in sala di incisione nel 73, quando incisero appunto questa canzone, presero parte al coro anche Bruno Lauzi, Maurizio Fabrizio, i fratelli La Bionda, la sorella di Mia Martini, cioè Loredana Bertè, e l'allora fidanzato Adriano Panatta. Adriano Panatta nei cori di questa minuetto, va bene, la collection delle 6:06. Buongiorno, un'impresa quella di trovare Panatta, insomma, in un disco. A proposito di imprese, vi ho chiesto delle piccole vostre grandi imprese, cioè qualcosa che siete riusciti a fare, a realizzare, superando quelli che sono i vostri limiti. Per esempio, nel mio piccolo, io insomma faccio questo mestiere superando quella che è la mia timidezza. Sì, l'ho detto, sono timida. Piccole grandi imprese, le vostre, 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: vola via una.
1: Non mi avete fatto niente. Festival di Sanremo del 2018, Ermal Meta, su Radio Subasio. Allora, 6 e 16 minuti, si parla di piccole grandi imprese. Intanto fatevi salutare Leo da Roma, in viaggio anche oggi, uno degli impavidi del mattino. Piccole grandi imprese, la mia impresa, scrive Sonia, studiare e superare un corso proprio lo scorso anno. È stata dura lavorare, gestire marito, figlia, casa e studio a 50 anni, ma sono orgogliosa, orgogliosa di me. Ciao Sonia, grande.
2: La mia migliore impresa?
1: Sì.
2: È aver costruito una famiglia a 38 anni, quando pensi che ormai saresti stata da sola tutta la vita.
1: No.
2: Questa è la più bella impresa, un bel marito, due figli. Un bel sogno che si è realizzato.
1: Ma brava! Matilde e Francesco, giovani colleghi che devono sopportare noi anziani del reparto Aromi da Firenze. Sicuramente una grande piccola impresa, ma dai, Filippo, Claudio, Gino, Lorenzo e Alessandro da Firenze. È vero, a volte gli ambienti lavorativi non è che siano proprio tranquilli e sereni, ma cerchiamo di far andare avanti e serenamente un po' tutti. Grazie ragazzi. Tra poco ancora i vostri messaggi al 3480758060. Intanto Taylor Swift, che questo fine settimana

di esistere, canta Eros Ramazzotti, che emoziona sempre. Durante la tappa torinese del suo tour ha cantato a sorpresa con la figlia Aurora. È stato un fuori programma, mannaggia a te, ha scherzato Aurora Ramazzotti e poi insomma ha dato la notizia dello stop e dell'operazione alle corde vocali, quindi un patato, una pacca di incoraggiamento sulla spalla per Eros Ramazzotti e un abbraccio. Oggi venerdì 3 luglio, venerdì che significa, no, fine settimana alle porte, per qualcuno magari vacanza alle porte o dietro l'angolo. Venerdì, uno dei giorni più belli, no, della settimana, uno dei giorni più amati della settimana, così dicono, non lo dico io, studi, ricerche, sentire comune. Qui mettiamo in piazza quello che è il bello del venerdì, del vostro venerdì e di questo 3 luglio in particolare. I vostri messaggi quindi al 3480758060, il bello del mio venerdì. Beh, serata tra amici, dai, tra poco sentiamo i vostri messaggi.

Ritorna Gianna Nannini e dopo quasi 50 anni lo fa pubblicando uno dei pezzi più famosi insieme a Marrakesh, scelta dettata dal periodo storico perché il sogno americano si è sciolto. America Inc.

0: Lenny Kravitz su Radio Subasio alle 6.41. Ancora le vostre piccole grandi imprese, vogliamo chiudere l'argomento delle piccole grandi imprese, quelle quel qualcosa che siete riusciti a fare, a realizzare superando quelli che sono i vostri limiti. Bruno, la mia piccola grande impresa, 30 anni di matrimonio, ma dai, a proposito di amore, buongiorno, sentiamo anche questo vocale.
1: Sì. La mia impresa più grande è tollerare / sopportare le continue punzecchiature, frecciatine, illazioni del papà della mia compagna,
0: del suocero,
1: che non mi sopporta.
0: Ma no,
1: l'amore verso la mia compagna è più forte di questo odio che il padre ha nei miei confronti.
0: Ma dai, va bene, l'amore supera tutto, e tutti. La mia impresa, Lello da Roma scrive, è stata quella di tornare dopo 10 anni a prendere l'aereo. Avevo deciso di non volare più, poi l'ho fatto di nuovo per una donna, mai dire mai. Certo, Lello, per amore si fa di tutto di più. Allora, il bello di questo venerdì, di questo 3 luglio, Sabrina scrive, il concerto di Pat Metini questa sera, che bello, bello, ma che intenditrice che sei, brava Sabrina. Teresa di Roma, il bello di questo venerdì è che oggi iniziano le ferie, vai, il bello del vostro venerdì, di questo venerdì in particolare. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi di testo ma anche vocali WhatsApp e Telegram. Vasco Rossi intanto, questa è Luna per te. Oh,

0: su Radio Subasio, il bello del vostro venerdì. Giustamente Maria mi ricorda che domani è il primo weekend dei saldi e quindi è un venerdì di preparazione allo shopping. Approfittiamo tutti dei saldi estivi. E poi ancora il bello del vostro venerdì, sentiamo cosa mi avete raccontato al 3480758060.
1: Ciao Radio Subasio, il bello del mio venerdì, sì, è che questo è il weekend che vanno dal papà, che i miei tre ragazzi vanno a passare il weekend al padre. Quelle poche gioie di essere divorziata, separata, per cui un weekend senza pensare: ma ci sono mutande pulite nel cassetto? Ma cosa cucino stasera? Oddio, ma sono tornati? Benissimo. Un weekend dove, se voglio bere un prosecco in santa pace, posso berlo. Ciao Radio Subasio da Torino.
0: Ciao amica. Abbiamo finito con il bello del vostro venerdì, se ne riparla poi venerdì prossimo. Intanto grazie per i vostri messaggi, la vostra partecipazione. Dua Lipa, ancora in Italia.

0: tutti pazzi per le nozze e la luna di miele in Italia, Dua Lipa Docet, e ha lanciato anche la moda del cappello come outfit del vestito di nozze, dell'abito di nozze, per completare l'abito di nozze. Amici, Dua Lipa a chiudere tutti svegli di questa mattina. Io vi aspetto domani pomeriggio alle 18, dai, un pomeriggio un po' diverso, e insomma ci sentiremo ancora qui su Radio Subasio, e poi normalmente vi rimando a lunedì. Quindi buon weekend a tutti, arriva Jonathan Nancy, prima però l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump torna ad attaccare i partner della NATO sulle spese militari. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto unilaterale, scrive sulla sua piattaforma social Truth. Ma a Villa Taverna, la festa per l'indipendenza americana, il vice premier Tajani stempera i toni. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ma assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran per i funerali. Da oggi la cerimonia di omaggio è commiato, attesi rappresentanti di circa 100 paesi. Si aggrava il bilancio del massiccio raid russo su Kiev, 27 morti accertati, 91 i feriti. Colpito anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo 2 milioni di dollari in aiuti. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot e giura vendetta. Al congresso della UIL a Padova, Giorgia Meloni promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. I morti sono una sconfitta, evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra, assicura la premier, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. La strage di Altavilla, 3 ergastoli a Palermo, condannati Santoni per gli esorcismi fatali. Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca, quest'ultimo marito e padre delle 3 vittime uccise in una villa dopo terribili torture nel febbraio del 2024. Mondiali di calcio, la Spagna travolge l'Austria 3-0, il Portogallo batte in rimonta la Croazia 2-1. Tennis e Wimbledon approdano al terzo turno, Sonego, Berrettini, Coboli e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole traffico bloccato per un incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna, con 5 km di code in aumento, coinvolti 2 camion di cui uno si è ribaltato. Sulla stessa autostrada coda di 1 km ma per traffico tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud, grande raccordo anulare. Un incidente viene segnalato lungo la 4 Torino-Trieste allo svincolo di Balocco verso il capoluogo piemontese. Per traffico rallentamenti tra Dalmine e Trezzo. Sulla statale 45 bis Gardesana occidentale traffico rallentato per lavori di manutenzione all'incrocio Gavardo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: nell'aria e buongiorno allora da parte di Radio Subasio, tanto amore, tanta allegria insieme a noi, tanta bella musica, questo ve lo posso già dire. E prima però di dare il via ufficialmente a questa giornata facciamo, diamo una sbirciatina, anche se è maleducazione, su quello che succederà in questo giorno, tra poco con l'oroscopo infatti daremo un occhio agli astri, a cosa ci dicono. Intanto buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan, staremo insieme fino alle 10 in questo venerdì mattina insieme. Arrivano Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna armonica in acquario promette un clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. I nostri cari non approvano la nostra ultima fiamma, non lasciamoci condizionare dal loro giudizio. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'occasione fortunata per trovare stimoli interessanti nello scambio con il mondo esterno. Gemelli, una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Aspettiamo a dichiararci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori, da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, vita personale, amicizie, tutto in questa fase attraversa un momento felice? Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Qualche battibecco con la persona amata segnala che è tempo di una revisione e di aggiustare la rotta. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti, dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Circoscriviamo il raggio d'azione a quello che ci concerne strettamente, senza invadere gli spazi altrui. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino, possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in imprese ambiziose, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. Bilancia, la vita di coppia appare un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi ci appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti. Scorpione, grande affare dentro e fuori casa, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna e Venere, entrambi in quadrato, insistono sulla necessità di una comunicazione del cuore. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti? Desideri ambiziosi, ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività. Questo ci viene riconosciuto con qualche soddisfazione. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci aiuta, agevola le nuove conoscenze e ci consente di evadere dai consueti e faticosi impegni domestici. Ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo l'imprevisto in un'opportunità per noi vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli. Cogliamoli al volo per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine. Finiamo con i pesci. Lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una condizione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Vola su Radio Subasio, buongiorno da Jonathan, un giretto per le città italiane per scoprire la temperatura di questa mattina. Piuttosto mite, devo dire, la nostra penisola, perché si parte dai 21 gradi di Bologna, Milano 22, 23, tantissime città come Torino, Cagliari, Palermo, Roma, Firenze e le relative province, zona naturalmente, Venezia 24, ancora in Napoli 25 gradi. Amici, tra poco noi festeggeremo i compleanni, gli auguri più belli sono quelli che arrivano quando meno te li aspetti, per cui se c'è qualcuno che oggi festeggia e occupa un posto speciale nel vostro cuore, è arrivato il momento di celebrarlo. 348-075-8060 con un messaggio di testo, scriveteci a chi fare gli auguri, tra poco su Subasio.

Il giorno migliore, beh, potrebbe essere proprio quello del compleanno, che è un po' magico, si torna un po' bambini, si festeggia, arrivano gli auguri, i regali, allora andiamo a festeggiare gli amici di Radio Subasio proprio nello spazio auguri, tanti italiani da festeggiare anche oggi. Partiamo da Franco per i suoi 25 anni, da tutto lo staff del forno di Campagnano di Roma. Buongiorno, volevo fare gli auguri a mio nipote Gabriele per i suoi 2 anni da parte di nonna Fiammetta, che ti ama tantissimo, piccolo Gabri, devi sapere. Auguri ai gemelli Emanuele e Giorgia di 24 anni da parte del vostro papà. Auguri anche a Michele, oggi è il compleanno di mio marito Francesco, ci scrive Giulia, una persona unica e speciale. Gli auguro che potrà transitare sempre sulle strade dell'amore, della gioia e delle grandi opportunità, facendo vedere a tutti di cosa è capace, continuando a dare il meglio di sé senza mai voltarsi indietro. Buon compleanno, amore mio. Un augurio di cuore al nostro amico speciale Samu, che oggi festeggia i suoi 51 anni. Ti auguriamo tanta salute, serenità e gioia. Un grande abbraccio da Ste e Nadia. Un augurio immenso al mio amore Gabriella da Mauro di Bagno Regio. Sono Fabio da Guidonia. Volevo fare tanti auguri al mio amico d'infanzia Michele per i suoi 60+2. Giuseppe da Civitavecchia. Gli auguri alla collega Rosi. Volevo fare gli auguri a nonno Giuliano, che oggi compie i suoi 51 anni. Auguri dalle tue figliocce Sara e Siria e i tuoi nipoti Noemi, Arianna e Leone e la tua pasticcina Daniela. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni c'è un meraviglioso Tom Cruise, che spegne 64 candeline, Flavio Insinna, attore presentatore TV, 61 anni, e Sebastian Vettel, 39 anni, per il pilota di Formula 1. Auguri anche a loro. 1, 2.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai con Ragni su Radio Subasio ci ha riportato al 2024. A proposito di viaggi nel tempo, proprio oggi Ritorno al Futuro festeggia il suo anniversario, usciva nel 1985. Allora, questa mattina voglio chiedervi se poteste programmare una data sulla vostra DeLorean, quale scegliereste? Non per cambiare la storia del mondo, ma per rivivere un vostro momento bellissimo, oppure modificare una scelta, insomma, che vi ha fatto dire: ah, se potessi tornare indietro. Fatecelo sapere, in quale anno, giorno della vostra vita vorreste tornare per riviverlo o per modificare qualcosa? 348 075 80 60.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questa piccola.

Irene Grandi su Radio Subasio, bruci la città. Insomma, dove andreste con la macchina del tempo se poteste tornare a rivivere un momento speciale della vostra vita? Allora, c'è Enrico che ci scrive: programmo la DeLorean al 98, ultimo giorno di scuola, estate infinita davanti e nessuna preoccupazione. Non cambierei il futuro, ma mi darei una pacca sulla spalla e direi a quel ragazzo: goditela, passa più in fretta di quanto immagini. Proprio bella questa idea, tra l'altro, che ci ha dato Enrico, di parlare a noi stessi. E allora, la domanda è un po' emozionante, quindi tornare indietro nel tempo immaginando di avere un minuto con il vostro io di 10 anni. Cosa gli direste? Quale consiglio, quale incoraggiamento, quale segreto gli affidereste prima di tornare al presente? 348 075 8060. Vi aspettiamo!

0: Secrets era Miley Cyrus. Alle 8 in punto su Radio Subasio è tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana, il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. È salito a 27 morti e 91 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev. Nella notte un drone contro un condominio a Sumi, altre 4 vittime. Zelensky promette: reagiremo. L'attentato a Monaco contro l'oligarca Ermolajev e la sua famiglia rimasti feriti. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Spiccato un mandato d'arresto su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le indagini puntavano verso un uomo, ma nuove analisi hanno ribaltato la pista. Arrestato a Catania un trentenne che ha tentato di uccidere la compagna mentre lei era in videochiamata con un'amica. Il padre dell'uomo, appena scarcerato lo scorso 3 aprile, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli 5 km di coda per incidente tra Lodi e Basso Lodigiano, sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni, verso Trieste code a tratti per traffico tra Pero e la barriera di Milano Est, sulla A8 verso Milano code per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma code per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

minuti, fermi lì che siete sulla radio giusta. Questa è Radio Subasio con Jonathan fino alle 10, ma soprattutto con la nostra bellissima musica. Ripartiamo con i Doors di Roadhouse Blues.

0: tutti insieme? Sì, All Night Long, chissà quanti italiani l'avranno pronunciato. 8 e 11 minuti, buongiorno da Radio Subasio, erano i Doors con il ritmo incalzante della mitica Roadhouse Blues. Proprio oggi, 3 luglio, è impossibile non pensare a Jim Morrison, che se ne andava a Parigi nel 1971, ci lasciava solo i 27 anni, lasciando dietro di sé una delle leggende più affascinanti della storia del rock. Una storia davvero piena di misteri la sua, e a proposito di domande e dubbi, oggi il calendario ricorda San Tommaso, l'apostolo diventato famoso proprio perché prima di credere voleva vedere, toccare, verificare. Chissà quanto lavoro avrebbe avuto oggi nell'era delle fake news. Facciamo poi un salto nel 1886, quando Carl Benz presenta quella che viene considerata la prima automobile della storia. Ah, apro parentesi, scusate, ho detto che San Tommaso, fatemi fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano così. Chiusa parentesi, a proposito di automobili, nel 1985 debuttava, l'abbiamo detto anche prima, nelle sale americane Ritorno al Futuro, quindi nasceva uno dei film più amati di sempre. E da lì la domanda di questa mattina: se aveste una DeLorean e una possibilità di tornare indietro nel tempo, cosa andreste a dire al bambino o alla bambina che siete stati? Un consiglio? Un incoraggiamento? 348-075-8060. Tra poco vi ascolteremo, intanto arrivano Arcomi ed Elodie.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Il volo, grande amore, alle 8:19 minuti. Questa è Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Abbiamo detto che oggi ricorre l'uscita di Ritorno al Futuro. Allora facciamo un viaggio nel tempo musicale questa volta. E vi chiediamo qual è quella canzone che vi riporta immediatamente ad un'estate, a un amore, a un viaggio o a un momento felice. Una canzone che evoca proprio un periodo della vostra vita e appena parte è così magica che ha il potere di farvi viaggiare indietro nel tempo e farvi rivivere quelle emozioni. Bene, richiedetela perché tra poco ve la faremo sentire proprio nel nostro voice box in onda tra 10 minuti alle 8:30 su Radio Subasio. Vi aspettiamo al 348 075 8060 con le vostre richieste vocali da mandare subitissimo. Intanto suoniamo Ed Sheeran, questa è Shivers.

0: Love is all around, Zucchero, dal 2013 su Radio Subasio, alle 8:26 minuti. Andiamo allora a sentire cosa direste al vostro io di 10 anni, potendo tornare indietro con la macchina, con la DeLorean di Ritorno al Futuro, oggi anniversario di questo meraviglioso film. Sentiamo i vostri messaggi, le vostre voci a Radio Subasio.
1: Buongiorno, sono Carla dalla Toscana. Se potessi tornare indietro nel tempo alla bambina che sono stata, direi studia tanto, stai più che puoi con i tuoi genitori, perché sono gli unici che ti diranno sempre la verità e che ti ameranno come nessuno potrà mai amarti. Ciao a tutti, buon weekend.
0: Grazie. Allora entriamo in clima weekend anche con la prossima canzone, che sa proprio tanto di estate. Summer Funk, c'è Gabbani.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio. E a me la canzone che mi fa venire in mente l'estate, la gioventù, l'essere ragazzo, è la canzone di Everybody Wants to Roll in the World dei Tears for Fear. Ciao, sono Mario D'Ancona.

To the World erano i Tilt for Fears, protagonista del nostro voice box Mario da Ancona, che ci ha riportato a metà degli anni Ottanta con questo classicone meraviglioso. Grazie per la tua richiesta e anche ai tanti altri amici che hanno partecipato e che comunque potranno richiedere la loro canzone, visto che stamattina non sono stati accontentati, negli altri spazi come il jukebox di questo pomeriggio alle 15. Attenzione che si apre il palco più grande del venerdì mattina, quello dei canterini di Radio Subasio. E allora c'è una canzone che quando parte vi trasforma immediatamente in una pop star sotto la doccia, una diva al volante, nel protagonista di un concerto immaginario davanti allo specchio. Ecco, è arrivato il vostro momento. Mandateci un vocale, cantateci il ritornello della canzone che non riuscite assolutamente a trattenere. Non cerchiamo voci perfette, cerchiamo entusiasmo, sorrisi e quella canzone che vi fa alzare il volume senza pensarci due volte. 348 075 80 60. Sul palco di Radio Subasio c'è assolutamente posto per tutti. E allora qual è il brano che vi fa venire voglia di cantare a squarciagola? I canterini stanno per cantare tra poco le vostre esibizioni. Intanto arrivano i Modà con Arabe de Palo.

Buon venerdì mattina con la musica più bella, quella che trovate su Radio Subasio. Erano i Modà con Arabe de Palo, Come un pittore. E adesso, amici, vi parlo di una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Saranno ospiti in un esclusivo Radio Subasio Music Club estate sabato 11 luglio i mitici Ricchi e Poveri. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila a fare una domanda, quindi scrivetela su radiosubasio.it. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito e vi aspettiamo sabato 11 luglio alle 21 al Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.

0: Radio è pronto per voi, amici canterini spensierati del venerdì mattina, pronti ad affrontare il weekend con entusiasmo. Non importa essere necessariamente intonati, l'importante è trasmetterlo questo entusiasmo. Allora provo. 1, 2, 3, prova, sa, sa, sa. Ok, il microfono è pronto e allora potete iniziare le vostre esibizioni.
1: Cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù. Cammino solo e non ti sento più.
0: Bellissima.
1: Buongiorno Radio Subacqueo.
0: A te.
1: Saluto tutte le mie colleghe. Annalisa da San Gimignano.
0: Ciao Annalisa.
2: Sei grande, grande, grande come te. Sei grande solamente tu.
0: Mina, questa è Mina.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Sono Giorgia di Pesaro e sto andando al mare.
0: Beata te, ciao Giorgia.
4: E adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte. Rosaria da Caserta, buongiorno.
0: Buongiorno a te, tra l'altro è stato nostro ospite Sal da Vinci questa settimana. Potete recuperare se volete l'intervista sul nostro sito radiosubasio.it. Avanti canterini.
3: Come si bella cavalla stu cammel, gobbino con la tregol, buongiorno Radio Subasio.
0: Anche il jingle, grazie, grazie a te. Vorrei duettare con voi ma ho paura di sciupare troppo il tempo.
5: Sì.

0: Accidenti! Ma complimenti! Chissà sotto
1: ciao.
0: La doccia!
1: Rita D'Attiliano, ciao,
0: ciao!
1: Ciao.
0: Grazie, grazie a te! Cos'è questo? Attenzione! Ha pure il fischio! Sì? C'è un duetto, mi sembra
2: di
0: sentire.
2: Buongiorno a tutti, dai che venerdì!
0: Dai!
2: Franca!
3: E Fabio!
0: Siamo un passo dal weekend, ciao amici di Fabriano e grazie a tutti i nostri canterini di questa mattina!

0: Weekend alle 8:57 minuti su Radio Subasio. È tempo di informazione, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Un drone russo contro un condominio a Sumi in Ucraina, 4 morti, tra loro una bambina di quasi 2 anni. Sale intanto a 30 il bilancio delle vittime del massiccio attacco di ieri su Kiev, oltre 90 i feriti. La bara del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è esposta nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Da oggi la cerimonia di omaggio è commiato. Riappare in pubblico il capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, attese milioni di persone, rappresentanti di circa 100 paesi. Sono quasi 2600 le vittime dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato sotto le macerie alla Guaira. Il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso che lavorano senza sosta. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SEF per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. La strage di Altavilla, 3 ergastoli a Palermo, condannati Santoni per gli esorcismi fatali. Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca. Quest'ultimo marito e padre delle 3 vittime uccise in una villa dopo terribili torture nel febbraio del 2024. Mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Tennis Wimbledon, approdano al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. L'intensa perturbazione che tra mercoledì e ieri ha attraversato praticamente tutta l'Italia, mettendo fine all'intensa ondata di caldo che ha interessato anche il nostro paese, oggi si porterà tra la Sicilia e lo Ionio, portando ancora dell'instabilità con rovesci temporali sulla Sardegna meridionale, in Sicilia, nelle regioni meridionali e sul Lazio centro-meridionale. Nel resto dell'Italia tempo decisamente più stabile, soleggiato. Poi entro domani questa perturbazione si sarà allontanata verso la Grecia, favorendo un deciso miglioramento del tempo in tutta Italia. Avremo un weekend all'insegna soprattutto del sole, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone montuose alpine ed appenniniche, ma con basso rischio di fenomeni. Qualche temporale tornerà ad inizio settimana sulle Alpi orientali lungo la dorsale appenninica. Il caldo si manterrà su livelli moderati nel weekend, con temperature comunque al di sopra della norma, temperature che aumenteranno ulteriormente all'inizio della prossima settimana con valori nuovamente di 35 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app e meteo.it.

La musica più bella non si ferma mai, la trovate qua su Subasio. Allora mettetevi comodi, alzate pure il volume, ce lo possiamo permettere grazie alla prossima collection insieme a Lionel Richie.

Ottimo, Baby K con la sua tuca Macarena ci ha così regalato un nuovo ballo per quest'estate 2026 che richiama il mitico Tuca Tuca e la Macarena, appunto alle 9:11 minuti. Questa è Radio Subasio, giochiamo insieme con la canzone misteriosa. Attenzione, vi do un po' di indizi intanto sul nostro cantante, il cui nome di battesimo è lo stesso di un famosissimo imperatore romano, anche se in realtà noi andiamo a Bologna, la sua città natale, a cui è legatissimo. Ce l'ha fatta conoscere bene i colli bolognesi, ce l'ha fatta amare grazie alla sua Vespa 50 Special. Ok, fine degli indizi sul cantante. Adesso vi faccio ascoltare la clip mostrificata. Provate a riconoscere qual è. Non è la canzone a cui facevo riferimento io, è un'altra. Secondo me è la colonna sonora delle vacanze. Se pensassi alla colonna sonora delle vacanze, sarebbe la prima canzone che metterei all'interno. Ok? Provate a riconoscerla e tra poco titolo del brano, nome dell'artista, ditecelo con un vocale al 348 075 8060.

0: Viaggio della vita, era Claudio Baglioni che è arrivato a darci con questa canzone un piccolo grande suggerimento su quella che invece è la canzone da indovinare, che tra poco sveleremo grazie ad Eleonora da Siena che è in linea con noi. Buongiorno Ele!
1: Buongiorno!
0: Ciao, benvenuta, pronta per il palio?
1: Pronta.
0: Oggi si corre, perché ieri è stato rimandato ad oggi per problemi di umido nel tufo, sostanzialmente ha piovuto, esatto. E quindi non si poteva fare. Raccontaci un po' l'atmosfera a Siena, perché io so che quando c'è il palio si ferma tutti.
1: Sì, è tutto abbastanza sospeso in attesa della carriera, che sarebbe la corsa di questa sera.
0: Certo.
1: Io non sono di Siena, però ormai sono 15 anni che vivo qui, quindi rispetto molto il palio e l'amore che la città ha verso...
0: Anche perché se ci stai non puoi fare diversamente.
1: No, infatti,
0: non si può a Siena, non si può assolutamente. Ma hai una simpatia per una contrada in particolare?
1: Allora, abbiamo un bambino, io e mio marito abbiamo un figlio di 8 anni, Pietro,
0: sì?
1: Che è stato battezzato nel Leocorno.
0: Ok.
1: E quindi diciamo che
0: perché a Siena c'è anche questo, si battezza, sì? Non solo. Cioè è un battesimo solo quello, spiegami un attimo, solitamente ci si battezza in chiesa, no?
1: Sì, in chiesa per chi è religioso, esatto. Poi per chi vuole entrare a far parte di una contrada c'è
0: anche
1: il battesimo
0: esatto. Della contrada, ecco,
1: perfetto. Sì. E viene donato un fazzoletto al bambino e il bambino entra a far parte della contrada, poi chiaramente crescendo parteciperà attivamente alla vita della contrada man mano con gli anni,
0: sono piccoli,
1: quindi
0: c'è
1: ancora...
0: un mondo dietro al palio, sì, di Siena, sì. Inimmaginabile. Io ho avuto modo di leggermi un libro, davvero è affascinantissimo. Allora senti, qual era la canzone da indovinare?
1: Buon viaggio di Cesare Cremonini.
0: La vogliamo dedicare a qualcuno? Salutiamo qualcuno?
1: Ma io la dedico al mio amore, a mio marito Christian.
0: Perfetto.
1: Che spero mi stia ascoltando, che anche lui è al lavoro e niente.
0: Se non ti ha sentito, sai cosa puoi fare, vero? Basta andare su radiosubasio.it, trovi poi anche questo momento qua tra le repliche della giornata, va bene?
1: Bene, grazie mille.
0: A te, e allora buon viaggio, Cesare Cremonini. Buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Alessandro Amoroso, tutte le volte alle 9.39 minuti. Buongiorno da Jonathan, buon venerdì mattina, siete su Radio Subasio. All'inizio di questa canzone Alessandro Amoroso diceva: io da ragazzina avrei voluto avere dei begli occhi blu, stare nuda al vento e non pensare al tempo che non torna più. Quindi parla con se stessa bambina, ed è quello che vi abbiamo chiesto di fare anche noi questa mattina, avendo la macchina del tempo. Cosa direste al vostro io di 10 anni?
1: Buongiorno Radio Subasio. Premesso che avete citato un film che era veramente un cult della mia generazione.
0: Ritorno al futuro, vero?
1: Beh, tornando alla domanda, tornerei indietro e direi che quel ragazzo che vedeva proprio quel film fa passare tutte le tue ansie, tutte le tue paure, e credici fino in fondo, perché ce la farai. Grazie, buona giornata, un abbraccio a tutti, Luca da Napoli.
0: È un bellissimo messaggio, perché in tanti dicono al se stesso bambino di stare tranquillo che andrà tutto bene. Vorrei tornare indietro a 30 anni e dirmi: non prenderti i problemi di tutti e studia. Per amore ho lasciato psicologia, ora a 50 anni ho avuto la mia rivincita, abilitazione sul sostegno. Chiara da Iesi, grazie per il tuo messaggio. Cosa mi direi se potessi tornare indietro? Amati di più e sii meno permissiva. Questa invece è Manuela da Firenze. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Subasio, Canto d'amore. Senti

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: erano i Litfiba nel 1999 che cantavano il mio corpo che cambia nella forma
1: e nel colore, e lo sono ancora.
0: Il colore rimane quello, però la forma in realtà è un po' dal 99, se penso.
1: Ah, il colore cambia se ti metti un po' al sole.
0: No, io no.
1: Tu no, è vero, lo sappiamo. Lui come le reali giapponesi con l'ombrellino e ad evitarlo proprio il sole. Bravo. Quindi tu cerchi l'ombra?
0: Cerco l'ombra.
1: Ma quanti anni hai?
0: Di 47.
1: Non la puoi avere.
0: Perché?
1: Se vai in Sardegna, Villa Simius,
0: sì,
1: e non sei tra i 0 e 10 anni e poi superiore a 65, l'ombra non ti spetta.
0: Ma li dimostro 65.
1: Va bene, uguale, però poi ti chiedono la carta d'identità. Guarda, che è una cosa complicata quella di cui parleremo oggi. È un divieto che sta facendo parlare tantissimo, questa ordinanza del sindaco di Villa Simius, che consente in spiaggia un ombrellone per nuclei familiari con bambini fino a 10 anni e anziani con 65 anni, quindi di fatto lo vieta agli adulti, okay, quello di avere, sì, l'ombra. Per godersi il paradiso di Punta Molentis, siamo lì, che è una delle località più celebri e belle della Sardegna, i bagnanti dovranno poi pagare un biglietto d'ingresso di 10 euro a persona.
0: Pure.
1: Sì, ma non è mica finita, ce ne sono anche altre, rigidi controlli, quante macchine, quante persone contemporaneamente, ne parleremo intorno alle 11 e parleremo della reazione dei nostri ascoltatori ai divieti in generale, poi vediamo, okay, insomma, come la decliniamo.
0: Bell'argomento, sì, bravo, mi piace un sacco, grazie. Bella scelta.
1: Devo ringraziare un mio amico che me l'ha suggerito.
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari e poi tra poco Ignazio, perché non l'abbiamo detto, abbiamo dato tutto per scontato. Lui è Ignazio e questa è Radio Subasio.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, 9.58. Beh, la musica di Radio Subasio si ama tutta a prescindere, quindi tra poco continua la nostra mattinata di grandi emozioni, suoni e musica, e poi naturalmente sogni anche, e poi arriverà il nostro Ignazio a tenervi compagnia subito dopo l'appuntamento con le breaking news di TGcom 24. Ciao a tutti, ci sentiamo domani.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Guerra in Ucraina al 1591 giorno. Raid aereo russo a Sumi, colpito un condominio. 4 morti, tra cui una bimba di un anno. Missili e 500 droni su Kiev, 27 vittime. Parla Callas, alta rappresentante UE. Le parole non fermano Mosca, servono nuove sanzioni. Mandato d'arresto per l'attentato a Monte Carlo, notificato all'Interpol. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Nell'attacco esplosivo feriti l'oligarca Ermolayev, suo connazionale, la compagna di questi e il figlio tredicenne. La pista è quella dei servizi segreti di Kiev. La salma di Ali Khamenei è nella grande moschea di Teheran. Esequie solenni. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. A Milano un 28enne muore annegato nella piscina Romano in zona Piola. Era entrato con amici nella notte scavalcando la recinzione. Il gruppo si componeva di almeno 4 giovani. Il ragazzo di origini peruviane si è tuffato e non è più riemerso. Tenta di uccidere la compagna, fermato un uomo di 30 anni a Catania. La donna, salvata da una videochiamata, è ricoverata ma fuori pericolo. Le amiche con cui era in diretta social hanno dato l'allarme. Il padre dell'aggressore aveva accoltellato l'ex moglie in aprile. Ai mondiali di calcio, Spagna-Austria 3-0, Portogallo-Croazia 2-1. Negli ottavi sarà derby iberico. Svizzera-Algeria 2-0. Dalle 20 Australia-Egitto. Nella notte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Tennis a Wimbledon, Sinner-Brooksby per il terzo turno dalle 15.30. Queste le breaking news di TGcom 24.

Per iniziare le nostre tre ore insieme di questo venerdì 3 luglio, stavo pensando che se uno mai si fosse avventurato a cantarla mentre era in macchina, passerà il resto della giornata sbocciato. Afono, ma perché è difficile? Vabbè, del resto, insomma, lui è Andrea Bocelli e noi, evidentemente, no. Buongiorno ancora da Ignazio, bentrovati. Vi accompagno se ne avete voglia per questa parte della mattina e chiaramente sarete come sempre super protagonisti nella prossima ora e in questa cerchiamo di capire dove siete, cosa fate, se magari avete voglia di inviarci un messaggio scritto raccontando la vostra situazione attuale, qualunque essa sia, 348 075 8060. Avremo modo di salutarci, di scambiarci qualche informazione volendo, ma di sentire tanta musica sicuramente come questa di Achille Lauro.

protagonista su Radio Subasio dal 1984 in questa mattina di venerdì 3 luglio che state passando con Ignazio Failla, l'ultima poi di questa settimana. Dalla prossima tornerà Stefano Pozzovivo, ma stamattina vi porto in spiaggia, o almeno ci provo, viste tutte le limitazioni dell'ordinanza del sindaco di Villa Sinius, che consente in spiaggia un ombrellone per nuclei familiari con bambini fino a 10 anni compiuti o per anziani con 65 anni almeno, quindi vietando agli adulti la possibilità di ripararsi dal sole. Insomma, per godersi il paradiso di Punta Molentis, siamo lì una delle località più celebri della Sardegna, i bagnanti dovranno inoltre pagare un biglietto d'ingresso di 10 euro a persona. Questo è un provvedimento che rimarrà in vigore fino al 31 ottobre e vuole proteggere l'ecosistema del litorale dal rischio di incendi come quello dell'anno scorso del 27 luglio, che aveva distrutto sia la vegetazione che le auto circostanti e aveva messo in serio pericolo anche le persone che erano in spiaggia in quel momento, attivando un contingentamento molto rigido dei turisti, che però devono fare i conti anche con l'insolazione, se vai a vedere. E allora a voi al 348 075 80 60, tra le altre cose che vi vengono in mente, volevo chiedere se in spiagge diverse del mondo e dell'Italia avete trovato divieti particolari che vi hanno fatto magari indignare, oppure se ci sono dei divieti in spiaggia che voi trovate necessari e quali sono, insomma, così magari raccontiamo anche, facciamo una fotografia di quello che avete vissuto in spiaggia negli anni. 348 075 80 60 per i vostri messaggi vocali che ascolteremo poi nella prossima ora. Adesso è tempo di Tiziano Ferro con Sono un grande su Subasio. Ingoiavamo

La prossima canzone ci racconta di un amore estivo molto forte, quel sentimento che arriva all'improvviso, che ci sconvolge, come quando agitiamo una bibita gassata e poi la apriamo tutta ad un tratto. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: con Radio Subasio, con Ignazio. Saluto Sandra e il marito di ritorno proprio da Villa Simius, dove siamo collocati oggi per la notizia di questa giornata. Dice che sono stati benissimo, il mare meraviglioso, molto molto bello. Chi è?
1: Io prima o poi vi devo mandare il curriculum, perché da ex speaker radiofonico, il mio sogno da bambino è lavorare nella vostra radio.
0: Proprio qui.
1: Non sto scherzando.
0: Ma siamo tanti.
1: Ma
0: che facciamo? Scusa.
1: Non so come fare. Cioè, chiamate, sì. Vengo a fare un provino, faccio tutto quello che volete.
0: Ma tu fai.
1: Certo.
0: Adesso ti do un suggerimento.
1: Pulisco i microfoni, ma lavorare per voi sarebbe il mio sogno di infanzia.
0: Allora fai così. Comincia con un cesto di prodotti locali e vedrai che qualcosa succederà. Manda, manda!

0: mare? Vi arriva il mare, il rumore, la sensazione? O è troppo presto ancora, visto che le ferie magari saranno molto più in là? E il mare di Villa Simius, lo sentite o almeno lo percepite così in maniera visiva o immaginandolo? Perché siamo lì per una ordinanza che, per onestà intellettuale, vi devo dire pare essere stata modificata, perché effettivamente era un po' troppo dura a mio avviso, e prevedeva che le persone tra 11 e 64 anni non avessero diritto all'ombra di un ombrellone, proprio per non piantarne troppi in una spiaggia, esattamente quella di Punta Molentis, per salvaguardare l'ecosistema e non solo, insomma, anche la sicurezza. E quindi questa cosa aveva fatto tanto scalpore, però rimane in vigore, assolutamente sì, il ticket di 10 euro a quanto pare per accedere a questa spiaggia, con un massimo di 70 auto al giorno e un massimo di 150 persone presenti contemporaneamente. Ora, divieti particolari, volevo parlare di questo con voi al 348 075 80 60. Quale divieto, secondo la vostra opinione, che spiagge magari ne avete frequentati, ci dovrebbe essere proprio in maniera presente e in tutte le spiagge? Voi cosa evitereste? Che attività? Che situazioni? Cosa non vi piace quando siete in spiaggia e che vorreste evitare? Raccontatemelo se vi va, mentre riascoltiamo Salda Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: amici, Susu Basio ci porta l'appuntamento con le Breaking News di TGCOM 24, 2:00 alle 11:00.
1: Buongiorno da Jerry Romano. La salma della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano, si trova nella grande moschea di Teheran. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. Attacco aereo in Ucraina contro Sumi, colpito un condominio, 4 morti, tra cui una bimba di 1 anno. Missili e 500 droni su Kiev, 30 vittime. Parla Kallas, alta rappresentante UE. Le parole non fermano Mosca, servono nuove sanzioni. Così Zelensky, risponderemo colpo su colpo. Fra Italia e USA, prove di disgelo a Villa Taverna. Parla Tajani, l'amicizia va al di là di ogni polemica. I 250 anni dell'indipendenza statunitense celebrati a Roma. Dopo le tensioni seguite all'attacco di Trump verso Meloni, è stata l'occasione per cercare di calmare le acque. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare Fabio, bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie, individuato 8 giorni dopo la doppia scossa che ha devastato il paese. Il bilancio ufficiale è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. 3 ergastoli per la strage di Altavilla Milicia nel Palermitano del 2024, in un rito di purificazione. Condannati Giovanni Barreca, Massimo Carandente e Sabrina Fina, in preda a delirio mistico, torturarono e uccisero la 41enne Antonella Salamone e 2 suoi figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Ai mondiali di calcio, Spagna-Austria 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0, dalle 20 Australia-Egitto, stanotte Argentina-Capoverde e Colombia-Ghana. Tennis a Wimbledon, Sinner-Brooksby per il terzo turno, dalle 15:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda allo svincolo di Bergamo per traffico intenso provenendo da Milano. Code sulla A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Si segnala la perdita di carico invece da parte di un veicolo tra Pedaso e Fermoporto San Giorgio in direzione Ancona. E un veicolo in panne a causare code sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova. Anche sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in panne causa incolonnamenti tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla 1 Roma-Napoli code per traffico intenso allo svincolo di Cassino, sulla A21 Torino-Brescia lunghe code tra Asti Est e Felizzano in direzione Brescia. Code sulla 11 Firenze-Pisa Nord per traffico intenso tra Prato Ovest e l'Autosole verso Firenze. Sulla statale 87 Sannitica si è verificato un incidente a Baranello. Infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo un veicolo in avaria tra Gallitello e Santa Ninfa in direzione Mazara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 11:05 minuti, questa è Radio Subasio. La prossima canzone, scritta da Mick Jagger e Keith Richards, esplora la solitudine e la tristezza nel sentire la mancanza di una persona amata. Rolling Stones con Miss You.

0: Con Ignazio siamo in spiaggia in questo momento e stiamo cercando di capire quali sono le cose che ci danno assolutamente fastidio mentre siamo sul bagnasciuga oppure sdraiati comodamente a prendere il sole o a fare le nostre chiacchiere. Quali cose vorremmo fossero assolutamente vietate? 348 075 80 60 di divieti si parla oggi, sentiamo il primo.
1: Un abbraccio a tutti da Raul dal lago di Bolsena.
0: Ciao.
1: Io metterei il divieto proprio assoluto sulle spiagge di fumare.
0: Ah.
1: Lo metterei proprio in grande, in grassetto, con multa come si deve. È proprio un non voler bene alla nostra terra.
0: Sì, soprattutto lasciare le cicche di sigaretta per terra, che peraltro, ve lo dico anche, è proprio una roba di sanzione, eh? Fino a 300 euro previsto dal codice. Quindi mi raccomando, occhio.

0: cosa c'è da capire?
1: Ma infatti, alle volte. A un passo da te, Mina Celentano, su Subasio alle 11.22. Io, mentre sorseggio il mio terzo, credo, caffè, sto qui ad ascoltare quello che secondo voi dovrebbe essere assolutamente vietato in spiaggia. Ognuno chiaramente per la sua esperienza. Sentiamo.
2: Ciao, buongiorno. Allora, io credo che stiamo diventando un attimino troppo eccessivi. Certo, ogni cosa deve essere fatta nella giusta maniera, però credo che la cosa più importante è educare le persone alla civiltà e al rispetto delle altre persone. Quindi quando la musica palla oppure urlano e nelle ore che le persone si riposano in spiaggia, quello credo che sia la cosa primaria. Poi tutto il resto, giustamente, ci vuole delle regole che ci aiutano a vivere meglio, ma senza esagerare. Ho sentito addirittura che non si può raccogliere in alcune spiagge nemmeno le conchiglie.
1: Sì.
2: Cioè, da che mondo è mondo, ogni bambino, ogni persona la conchiglia se l'ha riportata. Comunque siamo pur sempre in vacanza, voglio dire.
1: È vero, però ci sono delle regole che sono proprio scritte nei codici che fanno parte della nostra vita, e questo in particolare, quello della navigazione. L'articolo 1162, mi sono informato, vieta espressamente di portare via sabbia, conchiglie o ciottoli, perché si può erodere la costiera o danneggiare l'ecosistema, con sanzioni che vanno da 500 a 3.000 euro, e in Sardegna in particolare addirittura con regole ancora più astringenti. Occhio!

0: Wang Chang con Dance All Days dall'83 per rivivere un po' quell'estate lì di qualche anno fa, ma un po' di più di qualche anno fa, insomma, se era di Subasio. Chissà se nell'83 le spiagge erano diverse rispetto ad adesso, non parlo esteticamente ma proprio a livello di frequentazione, di modo di viverle, se c'era più rispetto o meno rispetto. Stiamo parlando di divieti in questa mattina di venerdì 3 luglio qui su Subasio con Ignazio e con i vostri vocali. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Cittadella.
0: Ciao.
1: Volevo dirvi che quello che eviterei e metterei proprio il divieto assoluto nelle spiagge è... fumare e spargere rifiuti ovunque per terra, sia i rifiuti grandi che anche i piccoli, e comunque non solo nelle spiagge ma comunque in genere,
0: sì, vero,
1: un po' ovunque. Grazie, ciao Radio Subasio.
0: Ciao, grazie mille per la tua testimonianza.
2: Ciao Ignazio, sono Iari.
0: Ciao.
2: A me in spiaggia mi dà noia quando le persone dicono le parolacce.
0: Ma lo sai che anche a me, e non solo in spiaggia, devo dire la verità. Vabbè, vi ascoltiamo ancora tra poco.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Un giorno, ma un giorno me lo dirai, gli stadio su Radio Subasio e noi siamo in spiaggia in questo momento, chiaramente lo siamo in maniera virtuale, noi di Subasio, voi magari lo siete davvero, stiamo parlando di divieti, quelle cose che per voi assolutamente non dovrebbero potersi fare sul bagnasciuga, sulla battigia. Sentiamo, 348 075 8060.
1: Ciao Subasio, Alessandro D'Ancona. Ma guarda, ciao. Comunque sono contento che sia stata ritratta quell'ordinanza, ma il solo averla pensata fa un po' rabbrividire, no? Cioè bisognerebbe un attimo pensare prima di fare certe ordinanze. Io vieterei il divieto dove non si può fare, cioè le spiagge sono pubbliche, anche quelle lì amministrate, diciamo, però in queste spiagge non si può vietare quello che per legge invece si può fare, cioè il passaggio, cioè il bere un goccino d'acqua. Ah,
0: quindi un divieto dai divieti il tuo.
2: Buongiorno Anna, io suggerirei gli ingressi contingentati, più di un tot assolutamente no, e multe salatissime per chi fuma in spiaggia, okay, e non raccoglie le cicche, insomma i mozziconi, è veramente chi non raccoglie la propria immondizia, e soprattutto anche il discorso delle barche scaricano turisti in maniera non controllata.
0: Poi arriva un divieto che aspettavo, perché ho detto ma com'è che nessuno parla di questa cosa?
3: Ciao a tutti, sono Chiara da Porticello, provincia di Palermo.
0: Ciao ciao.
3: Secondo me la cosa che si dovrebbe assolutamente vietare è fare giocare i bambini con la palla in spiaggia.
0: Oh, qualcuno l'ha detto.
4: Ciao Ignazio, sono Caterina da San Felice Circeo. Io sono contenta di un divieto a San Felice Circeo emanato dalla nostra sindaca.
0: Qual è? Dimmelo.
4: Che ha proibito i falò sulle spiagge. È veramente una cosa che la ritengo giusta, perché potevano provocare vasti incendi e la dispersione di legna arsa dappertutto. Quindi alla fine sono molto contenta, perché è una cosa, una pratica molto pericolosa.
0: Ma sai che al mio paese, no, in provincia di Agrigento, questa ordinanza, per esempio la notte di Ferragosto, c'è da credo 100 anni e continuano a farli lo stesso comunque. Boh, vabbè, è anche difficile da controllare, chilometri e chilometri di spiaggia. Concludiamo con quello che secondo me è il fiocchetto giusto: divieti assoluti in spiaggia. Quale?
5: Io in spiaggia vieterei i ghiaccioli.
0: Perché?
5: Tanto se squagliano subito.
0: Vabbè, ma che... che fine indegna di questa ora dedicata a voi. Grazie per aver partecipato. Vi lascio con Tina Turner, Open Arms.

0: pensavo che con la storia dei ghiaccioli che si sciolgono e il divieto avremmo toccato, insomma, alte vette.
1: Cosa vieterei in spiaggia? Le persone vieterei in spiaggia?
0: Evidentemente no. Pochi istanti a mezzogiorno, le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno da Jerry Romano. La salma della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano, si trova nella grande moschea di Teheran. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. Attacco aereo in Ucraina contro Sumi. Colpito un condominio. 4 morti, tra cui una bimba di un anno. Missili e 500 droni su Kiev, 30 vittime. Parla Kallas, alta rappresentante UE. Le parole non fermano Mosca, servono nuove sanzioni. Così Zelensky, risponderemo colpo su colpo. Fra Italia e USA, prove di disgelo a Villa Taverna. Parla Tajani, l'amicizia va al di là di ogni polemica. I 250 anni dell'indipendenza statunitense celebrati a Roma. Dopo le tensioni seguite all'attacco di Trump verso Meloni, è stata l'occasione per cercare di calmare le acque. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare Fabio, bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie, individuato 8 giorni dopo la doppia scossa che ha devastato il paese. Il bilancio ufficiale è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. 3 ergastoli per la strage di Altavilla Milicia nel Palermitano del 2024, in un rito di purificazione. Condannati Giovanni Barreca, Massimo Carandente e Sabrina Fina, in preda a delirio mistico, torturarono e uccisero la 41enne Antonella Salamone e 2 suoi figli, Kevin di 16 anni ed Emmanuel di 5. Ai mondiali di calcio, Spagna-Austria 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0, dalle 20 Australia-Egitto, stanotte Argentina-Capoverde e Colombia-Ghana. Tennis a Wimbledon, Sinner-Brooksby per il terzo turno, dalle 15:30. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. L'intensa perturbazione che tra mercoledì e ieri ha attraversato praticamente tutta l'Italia, portando rovesci o temporali anche forti, ma mettendo fine all'intensa ondata di caldo che ha interessato anche il nostro paese, nelle prossime ore riuscirà ancora a portare qualche rovescio temporale sulla Sardegna meridionale, in Sicilia, sul sud Italia e sul Lazio centro-meridionale. Il tempo invece è diventato decisamente più stabile e soleggiato nel resto del centro-nord. Nel fine settimana questa perturbazione si sarà allontanata verso la Grecia e sul nostro paese avremo da nord a sud condizioni di tempo stabile e soleggiato, con soltanto un po' di nuvolosità pomeridiana sulle zone alpine ed appenniniche, ma con basso rischio di fenomeni. Qualche temporale tornerà ad inizio settimana sulle Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica. Riguardo al caldo, nel fine settimana le temperature si manterranno ancora su livelli accettabili, quindi caldo estivo leggermente al di sopra della norma. Poi inizio settimana il caldo dovrebbe aumentare nuovamente sul nostro paese, con temperature che nuovamente toccheranno e supereranno la soglia dei 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.

0: Weekend 12 e 17. Avrete sicuramente sentito parlare di questo concerto evento sold out dopo 3 ore dall'uscita dei biglietti, quello di Ultimo, che si svolgerà domani a Tor Vergata, nella spianata di Tor Vergata, esattamente a piazzale Giovanni Paolo II. Previste 250.000 persone e io ve lo dico con un orgoglio immenso, ci sarà sicuramente a far la storia anche Radio Subasio, rappresentato da Davide Berton, Gloria Gallo e da me, Felicioni. Domani dalle 14 comincia la festa.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

Giorgia su Radio Subasio, alle 12:27 prosegue il nostro venerdì mattina, mattina ormai non più, insomma. Vabbè, comunque è la giornata del 3 luglio che state passando con me, Ignazio. L'ultima mezz'ora piena di musica, tra queste c'è anche la nuova canzone di Merck & Cremon in collaborazione con Serena Brancale e The Colors, e si chiama Partenza.

freschissima. La prossima canzone è uscita proprio oggi. Si chiama Costiera Amalfitana e già il luogo è bellissimo. A cantarci di questo posto incantevole, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, adesso.

0: Queen dal 2004 su Subasio. Sono molto contento di ascoltare e di leggere i vostri messaggi al 348 075 80 60. Tantissimi di voi saranno domani al concerto di Ultimo a Tor Vergata e tantissimi di voi saranno lì molto presto, quindi avranno magari la possibilità di guardarci e noi avremo la possibilità di divertirvi, ci auguriamo insomma di fare festa con voi a partire già dalle 14 e sì, di conoscerci anche se fosse possibile, perché no, io sono qua pronto proprio apro le braccia già adesso e comincio ad abbracciarvi così uno per uno per 250.000 sono impegnativi, però insomma ce la posso fare se comincio presto. Intanto continuiamo noi con Giulie, che ha ospitato in questa canzone Biagio Antonacci, si chiama L'ultima canzone, che auguriamo non sia così insomma per Giulie, ma che ascoltiamo adesso.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: piante che mi sono fatto con questa canzone.
1: Ma è incredibile, stavo seguendo il labiale, ma sembravi tu. Sembravi tu.
0: Oh, io nel 2000
1: trasporto fantastico.
0: Era un'anima in pena. No, che adesso la situazione sia migliorata. Leonardo Fabrizi, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno Ignazio.
0: Allora, oggi parliamo di scie, non chimiche. Sì.
1: No, quelle insomma ce ne sono anche abbastanza.
0: Lasciamo
1: direi.
0: Stare.
1: Anche troppe.
0: Scie
1: anche
0: di profumo.
1: Troppe. Sì, si parla di beauty snaking.
0: Beauty snaking.
1: Chanson one. Ok?
0: Sì, sì.
1: Beh, in pratica che succede? Sta spopolando tra generazione Z e Alfa, ma non solo, questo trend che ha questo nome appunto Beauty Snake. La particolarità sta nel fatto di avvicinare due mondi contrapposti, quello della bellezza e quello del piacere olfattivo. Uh-huh. Mm. Tu hai un'attitudine olfattiva, hai un piacere particolare, non so, che ti...
0: Sì. Io abito vicino a una...
1: Senti, tenetevi forte, sta per arrivare, eh.
0: Abito vicino a una fabbrica di biscotti famosissima.
1: Ok, okay. Ah, sì, sì.
0: E il mio guilty pleasure, diciamo, è passare lì davanti due volte al giorno, quando fanno due infornate diverse, e cercare di capire quali biscotti stanno facendo. O comunque prendere proprio aria quando passano davanti.
1: Ma ci vai anche con una tazza di latte, tanto mai...
0: Sai che non sono mai entrato ancora?
1: No, e no, cosa stai aspettando?
0: No, ma non voglio, non voglio, perché magari poi quando fanno i biscotti e scopri come le fanno e non è la stessa cosa, quindi va bene l'odore.
1: Ok, ti accontenti di questo,
0: diciamo. E poi ho scoperto di avere un profumo invece che piace.
1: Ah sì?
0: Infatti l'ho ricomprato. Cioè, a me non piace, agli altri sì, l'ho ricomprato. Sì.
1: Ok, sei altruista. L'ha fatto per gli altri. Allora, cosa vi chiedo oggi? Se amate lasciare una scia profumata dietro di voi, quale fragranze preferite? Lo fate più per voi o per gli altri, come
0: esatto.
1: Ignazio?
0: Esatto.
1: Ecco, questo vogliamo sapere.
0: Sì, sì.
1: Siamo dei curiosi fondamentalmente. Allora, 348, sì?
0: Vai,
1: 348 075 80 60.
0: Io non so come la vivi tu, ma dopo che mi hanno detto che questo profumo piace,
1: sì,
0: e mi hanno chiesto più volte qual è, adesso piace tantissimo anche a me.
1: Ah, davvero?
0: Sì.
1: Vabbè, ma che io non stia a piacere.
0: Che io non stia bene, si sa, insomma.

0: Paranoia, così si chiudono le tre ore insieme e la settimana, peraltro, insieme a me e Ignazio. Dalla prossima torna Stefano Pozzovivo. Questo weekend non ci sentiamo perché domani saremo impegnati in questo pre-show dalle 14 del concerto di Ultimo con il Radio Subasio Disco Club insieme a Davide Berton e Gloria Gallo. Vi aspettiamo, se siete dei nostri, di questi 250.000, e noi ci risentiamo il prossimo fine settimana a partire dalle 5. Grazie a tutti. 30 secondi alle 13 arrivano le breaking news di TGcom 24. Buon fine settimana.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. L'attentato nel Principato di Monaco. La ricercata, una trentenne ucraina residente in Germania, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato. La donna avrebbe poi raggiunto direttamente la Svizzera. Secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. È nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. E a Teheran, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. Al via domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone nella capitale iraniana per la 3 giorni di tributo nazionale. È salito a 30 il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte. Raid russo anche contro la comunità di Romenska, nella regione di Sumi. 4 persone sono morte, anche una bimba piccola. Tentato femminicidio a Catania, era in videochiamata con le amiche quando il compagno l'ha aggredita picchiandola violentemente. Fermato un trentenne, sarebbe il figlio del pregiudicato Giovanni Platania, il 56enne che appena uscito dal carcere lo scorso 2 aprile ha ferito a coltellate per strada l'ex moglie. A Milano un 28enne di origini peruviane è morto annegato nella piscina a Romano. Era entrato con amici nella notte. Il gruppo, composto da 4 persone senza fissa dimora, ha scavalcato la recinzione dopo una serata alcolica. Calcio, Massimiliano Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto Max, ha twittato il presidente Aurelio De Laurentiis. E dopo il flop della Germania ai mondiali, la nazionale tedesca è pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp, finita l'era di Nagelsmann. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica, coda per traffico tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Taranto. Ci sono rallentamenti dovuti al traffico sulla 13 tra Ferrara Sud e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Traffico rallentato anche lungo l'autosole tra Firenze Nord e Scandicci verso la capitale. Per lavori coda di 1 chilometro sulla 7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso capoluogo ligure. Lungo la statale 7 bis di terra di lavoro, traffico rallentato a causa di un incidente al casello Baiano A16 Napoli-Canosa in direzione Piano d'Ardine, statale 7 via Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

e oggi è venerdì. Il buon pomeriggio da parte mia, io sono Leonardo, siamo insieme sino alle 17, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. 1978, Is This Love, Bob Marley and the Wailers.

Questa è una vera e propria dichiarazione, eh? E appassionata, direi. Bob Marley, una vera e propria leggenda, non per niente questa canzone si trova anche in un album che appunto è una raccolta che si chiama Legend. Il contesto è interessante perché la canzone fu registrata durante il soggiorno londinese di Bob Marley, un periodo di esilio, se vogliamo anche volontario, perché subì un attentato in Giamaica nel 1976, e il disco Kaya segna il suo ritorno a sonorità sicuramente più rilassate e spirituali. Poi emblematico, o meglio iconico, anche il video dove appare una Naomi Campbell giovanissima, che aveva soltanto 7 anni, e compare tra i bambini che ballano appunto con Bob Marley. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Cosa vi chiedo oggi? Beh, intanto si parla di profumi, vi chiedo nello specifico se amate lasciare una scia profumata dietro di voi, quali fragranze preferite, lo fate più per voi stessi o per rispetto verso gli altri, avete rituali rilassanti che vi regalate di tanto in tanto? Se volete, come sempre, potete inoltrare il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60.

Da pochissimi minuti la pausa pranzo di Radio Subasio, ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, sta spopolando ma davvero tantissimo tra la generazione Z e Alfa, ma non solo, un trend dal nome particolare, beauty snacking. La sua particolarità è avvicinare due mondi contrapposti, cioè quello della bellezza e quello del piacere olfattivo, questo perché le fragranze sono capaci davvero di influire positivamente sull'umore e di cambiare il mood della giornata. È vero o no? Non è una domanda, ma le domande sono queste: amate lasciare una scia profumata dietro di voi? Magari qualcuno in ufficio potrebbe dirvi: oh, ma ti sei messo il profumo stamattina? Forse hai esagerato un po'. Quali fragranze preferite? Lo fate per voi stessi o lo fate per rispetto nei confronti degli altri? Avete rituali rilassanti che magari vi regalate di tanto in tanto? Insomma, si parla di profumi oggi e a proposito mi permetto, scusate, di consigliarvi anche il libro di Suskin, appunto Il profumo, è stato realizzato anche il film, ma prima priorità al libro. Assolutamente, amate lasciare una scia profumata dietro di voi? Quali fragranze preferite? Lo fate più per voi stesse o per rispetto verso gli altri? Avete riti rilassanti che vi regalate di tanto in tanto? 348 075 80 60. Avete voglia di una coccola? Arriva.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5. Accenditi con Radio Subasio.

0: Classico di Laura Pausini, Tra te il mare, correva l'anno 2007 su Radio Subasio. Questa è la pausa pranzo, si parla di profumi, di fragranze. Nello specifico vi chiedo intanto se amate lasciare una scia profumata dietro di voi, quali fragranze preferite, lo fate più per voi stessi o per rispetto nei confronti degli altri. 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Sì, uso molto i deodoranti e profumi, specie in questi periodi che insomma fa caldo. Molte fragranze, sì, uso molte fragranze, deodoranti e fragranze, perché quando cammini lasci quella scia e fa piacere anche agli altri, ma lo faccio più per me stessa, perché ho fatto di igiene, di pulizia, di profumo, no? Puoi mettere una bella doccia, fatta una bella doccia dopo questi giorni caldi, ti metti una fragranza di un deodorante che lascia anche una bella scia addosso a una maglietta e una camicia, ma anche per rispetto degli altri, perché insomma stare vicino a delle persone e magari non avere un ottimo odore, specie in questi periodi dei 30-28 gradi, non è il massimo. Tradizione, sì, ho sempre il mio classico deodorante, non dico il nome perché fragranza, perché insomma fare pubblicità, però sì, ne uso tanto, anche perché, come ripeto, questo periodo bisognerebbe usarli parecchio. Ciao Lina Mariano, grazie per la bella compagnia, vi voglio bene.

0: All of Me, John Legend, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, si parla di profumi, eh? Non so se avete questa passione, ma anche l'attitudine olfattiva, no? Nel riconoscere le varie fragranze. Amate lasciare una scia profumata dietro di voi? Quali fragranze preferite? Lo fate più per voi stessi o per rispetto nei confronti degli altri? 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. A proposito, saluto Sara, dice: vi ascolto tutti i giorni, grazie, continuo a farlo. Adoro i profumi, soprattutto maschili. Ne uso uno in particolare che appartiene ad un ricordo olfattivo che porterò sempre nel mio cuore, e la scia che lascia mi ricorda dei momenti bellissimi della mia vita. È vero, esiste una memoria olfattiva. E allora, ripeto le domande: amate lasciare una scia profumata dietro di voi? Quali fragranze preferite? E vi chiedo se lo fate per voi o lo fate per rispetto nei confronti degli altri. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Letizia da Roma. Il lavarsi, usare le saponette e lasciare la scia è praticamente un rispetto nei riguardi comunque della società. Il profumo è soggettivo, deve essere anche un buon profumo delicato, perché se uno va in giro con un profumo fortissimo, una puzzola, tanto vale non se lo mette. L'importante è che si lavano, perché c'è tanta gente che non si lava, quindi proprio bisogna avere rispetto per gli altri. Grazie.

0: Il mondo insieme a te, Max Pezzali, 2004, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo che volge al termine. L'appuntamento di oggi lo chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Vi ho chiesto se amate lasciare una scia profumata dietro di voi, quali fragranze preferite, se lo fate per voi o per gli altri. E ci siamo ispirati a questo fenomeno che si chiama beauty snacking, cioè la particolarità è quella di avvicinare due mondi contrapposti, quello della bellezza e quello del piacere olfattivo. Grazie come sempre di aver partecipato alla pausa pranzo. Sentiamo.
1: Ciao Leonardo, buon pomeriggio. Io il profumo lo utilizzo esclusivamente la sera, pochissime
0: come Marilyn,
1: preferibilmente agrumate, ma ti dirò di più, utilizzo un profumo che mi ha regalato mio marito, fatto proprio su di me, nel senso che l'ha fatto fare a Firenze qualche anno fa in una nota fabbrica, ecco, di profumi, che in base alla descrizione che uno dà del soggetto viene poi fatta una fragranza diciamo ad hoc, quindi utilizzo molto spesso quella che infatti è un po' agrumata, mi piace molto. Detesto il profumo la mattina, detesto il profumo nei mezzi pubblici, perché comunque uno non si sa mai, insomma, come sta anche a livello, ecco, di stomaco, magari anche semplicemente anche una donna incinta che va in un tram, ecco, deve sentirsi una vampata di profumo nauseabondo in faccia, anche no. Anna da Urbino.

0: Breaking news di TGCom, 24, 30 secondi alle 14.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È a Teheran la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. Al via domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Attese milioni di persone nella capitale iraniana per i 3 giorni di tributo. L'UNICEF intanto riferisce che 100.000 bambini in Libano rischiano di perdere l'anno scolastico. È salito a 30 il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte. Raid russo anche nella regione di Sumi, 4 morti, tra i quali una bimba piccola. Intanto si cerca la 30enne ucraina residente in Germania, autrice dell'attentato di Monte Carlo ai danni di un oligarca connazionale e della sua famiglia. Secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Prove di disgelo tra Stati Uniti e Italia a Villa Taverna. Il ministro Tajani parla di amicizia che va al di là di ogni polemica. A Roma si sono celebrati i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo giorni di tensioni dovute agli attacchi di Trump alla premier Meloni. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo il duplice terremoto che ha devastato il paese. Il piccolo si trova a pochi metri dalle squadre di soccorso. Il massacro di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca e i complici condannati all'ergastolo. L'uomo, insieme a Sabrina Fina e Massimo Carandente, si viziò per giorni e uccise la moglie Antonella Salamone e 2 figli in un rito di liberazione dal demonio. La condanna arriva dalla prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Alle 20 Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Tennis, Wimbledon, Sinner contro l'americano Brooksby dopo le 15. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A25 Torano-Pescara, rallentamenti per un veicolo in panne tra Cellano e Avezzano in direzione dell'autostrada Roma-Teramo. Sulla A14 Bologna-Ancona, una perdita di carico viene segnalata tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna. Sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato per un mezzo in panne tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. Sulla A4 Torino-Milano, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Rho in direzione di Torino, mentre è sempre in A4 ma sul tratto Milano-Brescia per un incidente ci sono code tra Sesto San Giovanni Viale Zara e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Infine, lungo la statale 194 Ragusana ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio Lentini Nord. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Soltanto 6 minuti dopo le 14, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Siete su Radio Subasio, io sono Leonardo. Insieme sino alle 17. Avete voglia di un bel classico? Balla balla ballerino, c'è Lucio Dalla.

Tra le braccia della persona che ami sicuramente ti senti in paradiso. Ragazza Paradiso, Ermal Meta, siete su Radio Subasio, buona estate ovunque voi siate. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Per voi anche Fulminacci, maledetto me.

sei la più bella del mondo, concetto che si può esprimere benissimo attraverso una canzone che ovviamente potete scegliere a partire da adesso, tra pochissimo ricorderò i contatti che vi consentiranno anche di prenotarla, perché alle 15 arrivano i 60 minuti a voi dedicati.

Qual è la canzone della vostra estate? Volete ascoltarla oggi? Prenotatela subito e l'ascolterete tra le 15 e le 16. Il vostro messaggio adesso al 348 075 80 60. Subito Gianna Nannini e Marrakesh.

If You Let Me Stay, 1987, l'ha detto più volte, Terence Trent D'Arby, nonostante la canzone parli di un uomo che implora la propria fidanzata, la propria ragazza, di non lasciarlo promettendo di cambiare, beh, ha detto, bah, assolutamente questo testo non riflette assolutamente la mia vita reale, tantomeno le mie relazioni, però insomma l'ha regalata al grande pubblico e ha fatto centro. Ormai è diventata una canzone iconica. Mancano pochi minuti alle 15, siete su Radio Subasio, la testa gira, Fred De Palma, Anita e Miss Killa.

Irene Grandi, dai che arriva anche il jukebox se volete prenotare adesso la canzone che meglio rappresenta la stagione meravigliosa che stiamo vivendo tutti l'estate. Non dovete fare altro che inoltrare il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60. Potete ovviamente prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. E allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Omicidio-suicidio a Lirio di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67enne, che si trovava ricoverata in ospedale, poi si è gettato dalla finestra. La donna era ricoverata in gravi condizioni da 3 settimane. Identificata la principale sospettata dell'esplosione avvenuta a Monte Carlo lunedì scorso, secondo il procuratore aggiunto Monegasco, la donna ucraina di 39 anni aveva dei complici, sarebbe già arrivata in Germania, dove risiede. È stata avvistata a Francoforte, obiettivo del tentato omicidio, il magnate ucraino Ermolaev. La salma di Ali Khamenei, morto il 28 febbraio in un bombardamento israelo-americano, e nella grande moschea di Teheran, iniziati i riti funebri per il leader supremo iraniano fino al giorno della sepoltura, in programma il 9 luglio, negoziati bloccati. A Milano un 28enne di origini peruviane è morto annegato nella piscina Romano. Era entrato con amici nella notte. Il gruppo, composto da 4 persone senza fissa dimora, ha scavalcato la recinzione dopo una serata alcolica. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Carabayé dalla Guaira dopo il duplice devastante terremoto del 24 giugno. Il piccolo si trova a pochi metri dalle squadre di soccorso. Calcio, Massimiliano Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. I mondiali, la Spagna sfiderà il Portogallo agli ottavi, bene la Svizzera, alle 20 Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte, Colombia-Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGcom 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio. E allora vi faccio la domanda classica: qual è la canzone che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione, l'estate 2026? Potete richiederla proprio adesso a Radio Subasio attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Codice d'accesso 348 075 80 60. Se invece ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Silvia di Prato che ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Vivi all'aspello. Canzone dell'estate, Italo Disco. Mi fa di mare, di piscina, di vacanze che arriveranno più avanti, sicuramente. È possibile ascoltarla? Un bacione.

0: Olè, questa è Jukebox di Radio Subasio, benvenuti, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, se volete richiedere la canzone che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione, 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti, le vostre note vocali, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare, e poi c'è la nota vocale legata alla prossima, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Michele da Osimo, vorrei sentire See You Again di Wiz Khalifa.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: La canzone che voglio ascoltare nel jukebox di oggi è L'estate addosso di Giovanotti e la dedico al mio amore Veronica. Marco da Senigallia.

0: Antonio Subasio, grazie per questo brano, grazie all'ascoltatore che ha scelto questo brano, è meraviglioso, io sto andando a fare una visita e come sempre penso positivo e soprattutto con questo brano sicuro che penso positivo.
1: Devi sempre pensare positivo.
0: Ciao da Alessandro, un abbraccio e grazie ascoltatori.
1: Ciao, grazie a te Ale, ti facciamo un in bocca al lupo immenso, 348 075 80 60, se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, poi se ci state ascoltando dall'app, magari in qualche spiaggia di questo meraviglioso paese, non dovete far altro che entrare nella sezione jukebox e compilare il form, e è fondamentale che specificate sempre il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Devo salutare un altro po' di amici a proposito che hanno inviato messaggi al 348 075 80 60. Dario di Napoli, ciao Dario, buon lavoro a te e ai tuoi colleghi, visto che ci tenevi particolarmente a salutarli. A proposito, chi è?
2: Ciao, sono Dario. Potrei sentire Taylor Swift con Ofelia? Grazie.

voglia, diciamo così anche noi, 348 075 80 60. Dai, che potete inoltrare anche adesso il vostro messaggio, la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Pierpaolo di Subiaco dice: vorrei tanto ascoltare una canzone, ha scelto questa di Francesco Gabbani, Viva la vita.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: www.voicebox.it.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Subasio, potrei ascoltare l'estate di John Wayne? Grazie, Mario da casa.

0: Ciao Radio Tubazio, sono Rosa da Cantalupo. Volevo dedicare una canzone a tutte le mie amiche di Emma e Ercomi, Dacci Piano. Un saluto a tutti voi, vi seguo tutti i giorni, siete la mia compagnia, dalla mattina fino alla sera.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Tubazio.
2: Scusa se ancora

0: E vacci piano, Marcomi, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti, richieste su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60. Devo salutare Sofia e dice vorrei dedicare una canzone a Michele, mi manchi da morire, scrive, ciao e grazie, ma figurati. E poi c'è il messaggio di Veronica, ciao Veronica, sto studiando, dice, per fare un esame abbastanza impegnativo, fatemi un in bocca al lupo perché ne ho bisogno, certo, immenso, te lo facciamo. Saluto anche Sabrina, ciao Sabri, grazie per il messaggio, un saluto da Alessandra, Adrian e Gabriella in ritorno, direzione Latina da Spoleto, ciao e grazie, ciao ragazze, buon viaggio. A proposito, c'è anche il messaggio legato alla prossima, chi è?
1: Ciao, siamo Cinzia e Pino da Arezzo e direzione mare, vorremmo ascoltare una canzone di Max, qualsiasi, qualsiasi che ci ricorda il concerto che siamo stati una settimana fa, grazie, ciao
2: Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, io sono Gioia e vorrei ascoltare Man in the Mirror di Michael Jackson.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Moira e volevo dedicare Destinazione Mare a

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Teheran, al via le celebrazioni funebri per Ali Khamenei, il leader supremo iraniano morto il 28 febbraio scorso in un bombardamento israelo-americano. Nella grande moschea anche una delegazione del gruppo libanese Hezbollah. La sepoltura dell'Ayatollah in programma il 9 luglio, sino ad allora negoziati bloccati. Emergenza scuole intanto in Libano, 100.000 bambini rischiano di perdere l'anno scolastico, riferisce l'UNICEF. Almeno 30 morti a Kiev nel massiccio attacco russo avvenuto nella notte. Raid russo anche nella regione di Sumi, 4 morti. E caccia alla 39enne ucraina, autrice dell'attentato di Monte Carlo ai danni di un oligarca connazionale ma filorusso. Si troverebbe in Germania, dove risiede, secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Sono poco meno di 2.600 le vittime accertate sinora del doppio devastante terremoto in Venezuela. La premier Meloni rinnova a nome suo e del governo il più sincero cordoglio e la vicinanza al popolo venezuelano. L'Italia continuerà a fare la propria parte. Corsa contro il tempo intanto per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie. Allarme di Palazzo Chigi sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Il potente opioide è stato sottratto dalla cassaforte del nosocomio al trullo e non risulterebbero segni di effrazione. Riunione d'emergenza del governo, le 80 fiale sottratte sono idonee a confezionare fino a 20.000 dosi circa. Omicidio-suicidio al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale. Si è poi gettato dalla finestra. La donna era in gravi condizioni da 3 settimane. Calcio, dopo il flop ai mondiali finisce l'era di Nagelsmann. La Germania è pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Spagna sfiderà il Portogallo agli ottavi, bene la Svizzera. Alle 20 in campo Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3.30. Intanto Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Brescia-Padova 3 km di coda per un incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova, lungo la tangenziale ovest di Milano rallentamenti tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste e lo svincolo Vigevanese Nuova in direzione della 1 Milano-Napoli, sulla 16 Napoli-Canosa un veicolo fermo causa rallentamenti tra l'allacciamento con l'autosole e lo svincolo di Pomigliano d'Arco in direzione di Canosa, sull'autosole Sole tratto Firenze-Roma un altro veicolo in panne causa code tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Lungo la tangenziale di Napoli segnalato un incidente tra Italia 90 comune di Napoli e Agnano in direzione di Pozzuoli. Infine sulla statale 7 via Appia ci sono materiali dispersi all'incrocio Grottaglie raccordo Taranto Grottaglie verso l'incrocio Brindisi strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Eh sì, e buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: E allora, fra pochissimo si gioca.
1: Come sempre, però, prima c'è la collection.
0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani.

0: grande classico di Gianluca Grignani, 1994, La mia storia tra le dita, la collection delle 16, giochiamo?
1: Giochiamo. Vai. Oggi vi vogliamo concentrati, nonostante sì, venerdì, dai, insomma, ce la potete fare, perché mentalmente siete già magari in modalità spiaggia, mare, vacanza, però l'oggetto misterioso, vi yes, diamo un po' di indizi per farvi indovinare.
0: Certo. Beh, si utilizza poi tantissimo anche d'estate.
1: Ma è per...
0: No. No. No. Allora, diciamo che può essere elastico.
1: Sì, può essere anche flessibile.
0: O inclinato a seconda della disciplina sportiva. Capito? Pensaci un attimo, pensaci un attimo.
1: Elastico, flessibile.
0: A seconda della disciplina sportiva. E si utilizza tantissimo d'estate. Vabbè, chi naturalmente ne è munito, eh?
1: Lo vedi il fumo che mi esce
0: da... Vedi, 348 075 80 60, l'oggetto misterioso.
1: Sarà?

0: Ali, stiamo giocando all'oggetto misterioso.
1: Sì, esatto, abbiamo parlato di un oggetto che serve per fare uno spot.
0: Stai litigando con l'asta del microfono?
1: Ma okay, io vorrei capire perché.
0: Ma lei ti vuole bene, sai?
1: No, ma mi arriva sul naso.
0: Di tanto in tanto si alza all'improvviso, pum, sui
1: esatto,
0: denti.
1: Esattamente. È uno sport.
0: Sì, non è uno sport.
1: È una... No, l'oggetto non è uno sport, serve per praticare una disciplina sportiva.
0: Cioè, anche più di una.
1: Anche più di
0: anche
1: una.
0: Anche più di una, certo.
1: Però, insomma, questo sport a cui mi riferivo io consiste proprio nel saltare.
0: Cioè, anche perché allora, l'oggetto misterioso può essere elastico.
1: Mamma mia, che paura che ho di parlare quando sto con lui.
0: Flessibile.
1: Sì.
0: Perché in questo momento, ad esempio, tante persone lo stanno utilizzando e ci ascoltano. Perché sono in piscina, ok?
1: Sì.
0: O può essere inclinato.
1: Ma scusa, inclinato nel senso tipo scivolo?
0: Brava, brava. Però come si chiama?
1: Scivolo?
0: No. Quando lo utilizzano sport invernale, come si chiama?
1: Lo schi...
0: 348-075-8060. Vogliamo ascoltare le prime risposte arrivate?
1: Vai.
2: Ciao, sono Sirio.
0: Ciao.
2: Stiamo andando al mare e secondo me la risposta è il surf.
0: Non è il surf, assolutamente no. Riprova.
1: Perché hai capito la... Come si chiama?
0: La tavola.
1: La tavola può essere...
0: Può essere?
1: Elastica.
0: Tu
1: no,
0: che
1: non
0: sei
1: credo,
0: una surfista.
1: Non credo. Elastica. Flessibile non è flessibile. Inclinata.
0: Ma va là,
1: Katia
0: Giuliani, Giuliani Katia,
1: no,
0: Giulia Katia.
1: Io il surf non l'ho mai fatto, anche perché se dopo due secondi sono
0: ecco,
1: da sott'acqua che, certo, che grido aiutatemi.
0: E c'è lo squalto. Lo squalo che ti aggredisce.
3: Allora,
0: eccolo.
3: L'oggetto misterioso, eh?
0: Dillo.
3: Il costume.
0: Ma dai.
3: Antonello da Roma.
0: E dai, Antonello.
1: Scusa, Antonello, scusami, ma il costume inclinato con... Esattamente
0: dai,
1: com'è il costume
0: dai,
1: inclinato? No, per capire, è quello forse un po'...
0: Se sei in piscina fai un, due, tre, splash!
4: Ciao Radio Subasio, potrebbe essere l'arco? Non lo so, sono andato dietro da Bologna. Buon pomeriggio.
1: Vabbè, certo, l'arco c'è perché è flessibile ed elastico.
0: Ma no, non è, dai, in piscina cosa c'è? Cosa c'è?
1: Cosa c'è
0: in piscina?
1: Ditecelo voi, dai.
0: Cosa c'è? Ditecelo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Raccontami, Francesco Renga, su Subasio stiamo giocando.
1: No, ce lo racconta lei.
0: Ce lo racconta Linda. Linda, pronto.
1: Ce lo racconta Linda.
2: Ciao Linda.
0: Ciao Linda, non sei sola.
2: Non sono sola, sono con mio marito Gianluigi e mia figlia Asia.
1: Che belli, ciao Gianluigi, ciao Asia.
0: Direzione
2: Rimini, campionato italiano di ballo.
0: Hai capito?
1: Ma che meraviglia, quindi campionati di ballo Asia.
2: Latinoamericano.
0: Che bello.
2: La sua specialità.
0: Devi vedere la Giuliani come mi latinoamericanizza la situazione ogni pomeriggio.
1: Guarda, non sarò mai brava come Asia. Asia, certo. No, voglio sentire la voce di Asia. Asia, sei pronta? Sei calda? Sei carica?
0: Ciao Asia.
1: Se no ci preoccupiamo. Dai, no.
0: Caspita, noi facciamo il tifo per te,
1: capito?
2: Certo.
1: Vabbè, concentrata, si sta concentrando perché anche quello serve, la concentrazione mentale.
0: Quando la gara? Questa sera o domani?
2: Domani e domenica.
0: Due giorni. Full immersion. Wow,
2: sì,
0: impegnativo,
2: molto.
0: Bene, allora le facciamo un grande in bocca al lupo. Cara sì. Linda di Pistoia and family.
1: And family. Quale sarà mai questo oggetto misterioso di cui abbiamo parlato?
2: Secondo noi è il trampolino.
0: Ma anche secondo noi, lo sai?
1: Ma brava,
0: il trampolino. Devi vedere la Giuliani sul trampolino. Giuliani sul trampolino.
1: Ma io direi anche no.
2: Latinoamericano.
1: Brava, esatto. Che immagine inquietante che ho di me stessa in questo momento.
0: Sul trampolino che balla latinoamericano e poi fa una piroetta e sì. Si tuffa in acqua.
1: Ecco,
0: e allora,
1: poi dopo. Sirena è tutto spiano.
0: Grazie ragazzi, buon viaggio, buon divertimento e
2: in bocca al lupo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ma certo, li salutiamo tutti. Dai che si gioca anche domani pomeriggio. Sarete in mia compagnia a partire dalle 15.
1: Ah, famo una salsa, vai.
0: E facciamola.

0: Dai che arriva per tutti il Beautiful Day. You two siete su Radio Subasio, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Poteva essere un Beautiful Day in questo caso, ma insomma non è stato un po' complicato.
0: Cioè?
1: Dunque, tuo fratello si sposa.
0: Intanto mio fratello è figlio unico, quindi lascia stare.
1: Ok, no, ipotesi. Tuo fratello si sposa e ti chiede di fare da damigella tu, sì. Leonardo.
0: Mi ci vedi?
1: Damigella ti ci vedo.
0: Ok, col fiocchetto.
1: Fin qui tutto normale, bene. Insomma, normale in parolone. Poi scopri però a un certo punto che il matrimonio sarà in un resort naturista e che gli invitati dovranno partecipare completamente nudi. Cosa fai?
0: Come mamma li ha fatti.
1: Cosa fai? Ci vai?
0: La damigella improvvisamente diventa un ruolo molto più impegnativo del previsto. Questo è poco ma sicuro.
1: No, vabbè, Leonardo damigella nuda. Si può immaginare.
0: E anche con la foglia di fico?
1: Ecco, quella forse. Esatto, allora è successo a una donna che ha raccontato tutto online. Lei rispetta lo stile di vita del fratello, ma non se la sente giustamente di spogliarsi completamente davanti ai presenti, no? Amici, conoscenti. Quindi ha rifiutato e ha perfino proposto di organizzare una festa separata. Risultato? Il fratello si è offeso e in famiglia è scoppiato il caso.
0: Vabbè, non fare il bel permalosino della situazione, perché puoi scegliere il matrimonio che vuoi, ma non puoi pretendere che tutti abbiano lo stesso rapporto con la nudità, no?
1: Anche io lo penso così.
0: Minimo di pudore.
1: Sì, voi che fareste? No, per amore di vostro fratello accettereste anche un matrimonio senza vestiti? Oppure direste ti voglio bene, ma insomma stavolta passo. Tu Leonardo cosa faresti quindi alla fine?
0: Ma dai, ma che domande mi fai? Ma per carità.
1: Vabbè, alla fine secondo me se poi sono tutti nudi, cioè non ti nota nessuno, perché capito? Non sei l'unico nudo in mezzo ai vestiti. Sono tutti nudi, se vai vestito poi magari senti a disagio di più vestiti.
0: Quindi per caso dicendo che il tuo matrimonio sarà così?
1: Non credo proprio.
0: Non invitarmi.
1: Ecco.
0: Ti mando un pensierino qualcosa, ma non invitarmi.
1: Va bene, d'accordo. Ok, ci penserò. No, ma può essere un'idea.
0: Facciamo un bagno?
1: Dove?
0: A che ora?
1: A mezzanotte, però.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti, un grande classico 1997.
1: Ho una domanda per te, caro Leonardo.
0: Difficile?
1: No, non lo so.
0: Impegnativa?
1: Forse.
0: Compromettente?
1: No, posso farti.
0: Imbarazzante?
1: Faccio la domanda.
0: Vai.
1: Quando sei diventato papà e le tue figlie erano piccoline, quante ore di sonno hai perso?
0: Ho perso il conto.
1: Quindi insomma eri uno di
0: quei
1: papà.
0: Perché poi quando ti scambiano il giorno per la notte è un problema.
1: Esatto, no, perché poi ci sono anche genitori che ti dicono: "Ah, oh, noi siamo fortunati perché dorme, tu no, eh."
0: Non è, insomma.
1: Quindi qua. Ma dopo, no? Quando finalmente hai potuto dormire. Ti sei ripreso?
0: Ma
1: oppure...
0: una volta che hai perso il sonno e l'abitudine
1: esatto,
0: è andata.
1: Esatto, è proprio quello che dicono gli esperti. Cioè che una volta che succede, poi dopo anche quando loro ridormono i figli, il sonno
0: tu
1: non torna più come prima.
0: Sei lì che conti le pecorelle, uno, due, 1.841, 1.841.
1: E allora notti insonne per i genitori con i bambini piccoli. Di questo parleremo nel corso della prossima ora.

0: Quando?
1: Com'è che sei così?
0: Così?
1: Così felice, così.
0: Così euforico, dici?
1: Ma come mai? Cioè, che
0: beh,
1: succede?
0: Perché domani sono qui, ma da dopodomani sono in vacanza.
1: Ah, ecco. Quindi domani non ci vediamo io e te.
0: Io sono in vacanza.
1: Tu sei in vacanza.
0: Tu, Katia Giuliani?
1: Io no, resto
0: io
1: qui.
0: Io in vacanza.
1: In vacanza.
0: Sì, sì. Tu?
1: Io resto qui.
0: Io in vacanza. Ma noi ci sentiamo domani.
1: Ma è passato insider. Vabbè.
0: Ci sentiamo domani a partire dalle 13. Ora le breaking news di dalle 15, vabbè. Chiedo scusa. Ora le breaking news di TGcom 24.
1: Va bene.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto all'ospedale israelitico a Roma di 80 fiale di fentanyl, potente oppioide sintetico. Forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, si legge. Avviata una ispezione, attivati anche i NAS, la procura apre una inchiesta. Non avrebbe agito da sola la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monte Carlo, nel quale è rimasto ferito un oligarca filo russo, la compagna e il figlio. Ne sono convinti i magistrati monegaschi. La donna in fuga è stata avvistata a Francoforte ed è transitata per Ventimiglia. Sono indagati per omissione di soccorso i tre amici del 28enne peruviano annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato nella piscina pubblica a Romano che era chiusa. I tre, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. Già nel 2023 il trentenne fermato con l'accusa di aver tentato di strangolare la compagna a Catania era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenze nei confronti dell'ex moglie. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche. Anche il genitore dell'uomo cercò di uccidere la ex lo scorso 3 aprile. Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595. Si continua a scavare sotto le macerie un bimbo di 9 anni vivo, soccorritori al lavoro da ore. Decollato intanto il terzo velivolo dell'aeronautica italiana con personale sanitario e protezione civile per un sostegno alla popolazione. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno del 2029. A stagione guadagnerà 4 milioni e mezzo. I mondiali si chiudono i sedicesimi di finale alle 20 Australia-Egitto, Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Daniele Izzo di Meteo.it agli amici di Radio Subasio. Trascorreremo un fine settimana in compagnia dell'alta pressione delle Azzorre con un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare qualche temporale in sviluppo nelle ore pomeridiane nella giornata di sabato tra Calabria e Sicilia e domenica fenomeni un po' più probabili invece sulle Alpi centro-orientali. Le temperature aumenteranno di qualche grado ma il caldo rimarrà su livelli sopportabili e con tra l'altro bassi contenuti di umidità. Le massime oscilleranno tra i 28-29 gradi delle aree costiere fino ai 33-34 gradi delle aree interne di pianura. La ventilazione sarà ancora tesa settentrionale intorno alla Puglia con il Mar Adriatico e lo Ionio che risulteranno ancora molto mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

0: ragazzi. Partire così, proprio partire bene. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, la collection delle 17. E buon pomeriggio, lo posso dire davvero. A questo punto, buon pomeriggio a voi. Si parla di sonno, che è la cosa più importante. Gli esperti ce lo dicono continuamente. Dormire poco, poi quando nasce un figlio, in qualche modo ce lo si aspetta. Quello che sorprende è che per molte mamme il sonno non torna davvero quello di prima, neanche quando il bambino cresce smette di svegliarsi durante la notte, perché il corpo sembra restare in allerta, spiegano gli esperti. Basta un rumore, un movimento, persino un silenzio insolito e ci si sveglia. E spesso questa vigilanza continua anche quando non sarebbe più necessaria. È veramente deleteria anche per la salute. Intanto cerchiamo di capire quanti di voi sono stati fortunati, perché i bambini fin da piccoli la notte dormivano, e quanti di voi invece hanno dimenticato per parecchio tempo cosa significasse dormire 8 ore filate. Ma poi, quando i figli sono cresciuti e non erano più loro la causa del vostro non dormire, avete ripreso un buon sonno oppure ormai era andato il rapporto con Morfeo rovinato? 348 075 80 60.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro

su Radio Subasio. Quando comincerai a dormire tutta la notte, tornerai a riposare. Questa è una frase che molte mamme si sentono ripetere nei primi mesi, no? Però secondo diverse ricerche non è così automatico. Ora non voglio togliervi l'illusione, però è questo quello che ci dicono gli esperti. Anche quando il bambino smette di svegliarsi, il corpo può restare in uno stato di vigilanza e il sonno materno può impiegare anni per tornare ai livelli precedenti alla maternità. In alcuni casi si parla addirittura di circa 6 anni, cioè è una condanna praticamente. Allora oggi chiediamo alle mamme: dopo la nascita del vostro figlio, avete mai ricominciato davvero a dormire come prima, se ovviamente avete avuto insomma un bambino o una bambina che piangeva la notte, quindi non vi faceva dormire? Perché poi abbiamo visto prima che ci sono anche genitori fortunelli che invece non hanno questo problema. Oppure siete rimaste più leggere nel sonno, attente a ogni rumore, con la mente sempre pronta a svegliarsi? E ai papà, perché voglio sentire anche i papà, cioè questa vigilanza notturna è stata davvero condivisa, oppure anche quando entrambi si alzavano la notte, una parte della notte restava comunque sulle spalle della mamma? Quindi quando nasce un figlio cambia soltanto il numero delle ore di sonno, oppure cambia proprio il modo in cui si dorme e cambia poi per parecchi anni? 3480758060, già arrivano le conferme che mi dicono assolutamente sì, è vero, non ho più dormito bene come prima della maternità. E quindi insomma un po' già ci state dando ragione a queste ricerche. Ma tra pochissimo su Radio Subasio vi leggo e vi ascolto.

0: estate senza dormire perché si hanno figli piccoli. È capitato a moltissimi di voi, a moltissimi genitori. Poi c'è anche qualcuno che è più fortunato e ci racconta: no, io, a me, i miei figli hanno dormito sin da piccini. E vabbè, beh, buon per voi. Però qualcun altro non è andata però così bene.
1: Subasio, ciao, Laura da Toscana.
0: Ciao, allora, Laura.
1: Primo figlio, nottate a gogo. Dopo 2 anni e mezzo è arrivata la seconda. Sì. Ovviamente non ho smesso mai di fare le nottate perché ho continuato anche con la seconda. Infine, come è andata a finire?
0: Come?
1: Che dormo un massimo di 6 ore perché proprio come dici te non riesco più ad avere quel sonno che avevo prima, nel senso sto sempre in allerta e di conseguenza ogni piccolo rumore sì, mi sveglia. Quindi dormo 6 ore massimo per notte.
0: Ecco, e quindi questa è una conferma di quello che dicono gli esperti, che si diceva prima, cioè anche quando i figli crescono e quindi si potrebbe finalmente dormire, il sonno ormai è andato, cioè non si torna più a dormire come prima. Cioè il rapporto con Morfeo è, quando è compromesso, non c'è niente da fare. Ora non vorrei veramente darvi un dispiacere perché qualche genitore adesso, qualche neogenitore stava pensando: beh dai, tanto adesso che crescono i miei figli tornerò a dormire. Noi abbiamo dato questa notizia poco piacevole. Vabbè, insomma, cerchiamo di capire se è così per tutti. Voi come avete passato questo momento da neogenitori? Vi alzavate la notte, i vostri bambini non vi facevano dormire? Chi si alzava poi la notte, la mamma o il papà? E soprattutto, quando sono cresciuti e quindi avreste potuto finalmente dormire, come è diventato il vostro sonno? Cioè è tornato normale o è rimasto alterato? 348 075 80 60.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Robbie Williams, Angel, su Radio Subasio. Quando comincerai a dormire tutta la notte, tornerai a riposare. È una frase che molte madri si sentono ripetere, lo dicevamo prima, nei primi mesi, anche se i ricercatori avvisano che non è esattamente così, perché anche quando i figli crescono e si potrebbe dormire, il sonno ormai è andato, cioè non torna più come prima, anzi potrebbe impiegarci anni, forse sei.
1: Buonasera, Marilisa da Nagni.
0: Ciao.
1: Vorrei rassicurare tutte le mamme che
0: sì,
1: il sonno non si recupera neanche dopo 6 anni, ecco, dalla maternità.
0: Perfetto.
1: Ma quando i figli diventano adolescenti,
0: sì,
1: se ne perde altro, aspettando che rientrino a casa la sera, la notte, quando diventano ancora più grandi. Quindi quando si diventa mamma non si conta più il sonno perso.
0: Ecco, quindi perdete ogni speranza voi che partorite, direi, cioè dormite prima, perché poi...
2: Buonasera Radio Subasio.
0: Sera.
2: Allora, a me il mio bambino dormiva comunque, ma alzavo io sempre, mia moglie non si è mai alzata, mai. Le notti erano tutte le mie, quindi comunque sono tornata a dormire anche meglio di prima, perché non ho avuto mai problemi col sonno. Come mi svegliavo poi mi riaddormentavo, perché sono come un ghiro. Comunque non ho avuto problemi, mia moglie non si è mai alzata.
0: Mi sembra anche giusto, però, cioè se tu non hai problemi e quando ti svegli poi ti riaddormenti facilmente, allora insomma sei quello che ne risente meno ed è giusto che ti alzi tu. Però io credo che gli uomini abbiano più facilità a dormire a prescindere dalla maternità, cioè, o dalla paternità, voglio dire, le donne sono geneticamente predisposte forse alla veglia, alla sorveglianza fisica e mentale. Voi avete dormito quando i vostri figli erano piccoli? Chi si alzava di più la notte, la mamma o il papà? E soprattutto dopo avete ricominciato a dormire come prima? Raccontatecelo, c'è Tommaso Paradiso.

0: Daniele Silvestri su Radio Subase. Uno studio dice che anche quando i bambini crescono il sonno dei genitori non torna più come prima, vero o no?
1: Ciao Katia.
0: Ciao.
1: Confermo pienamente questo studio perché io ho avuto dei problemi con la figlia più piccola e mi dovevo alzare parecchie volte la notte per coprirla perché dormiva scoperta, poi ho avuto tanti altri problemi. Fatto sta che io sono rimasta proprio con questo istinto, non lo so, mi bastano nulla perché io mi svegli, tipo un moscone che mi vola in camera. Addirittura una volta mi ha svegliato il rumore delle ali del pipistrello che volava in camera, che era entrato dalla soffitta, per dire, no, c'è un pipistrello che rumore. In qualsiasi cosa io sono sempre allerta. Da allora sono passati 28 anni, ma qualcosa mi è rimasto proprio dentro per questo motivo. Ciao, un abbraccio, Roberta d'Assisi.
0: Ciao Roberta.
2: Ciao, Serena da Livorno.
0: Ciao Serena.
2: Io ho fatto il contrario. Due figli, 2 anni di differenza fra i due, hanno sempre dormito, sono sempre stati bravissimi, mai fatto una nottata, quindi di conseguenza ho sempre dormito anch'io. Quando sono cresciuti è iniziato il periodo dell'adolescenza e ciao sonno, nottate ad aspettarli, e queste poche ore di sonno sono rimaste. Vorrei veramente tornare indietro a 20 anni fa.
0: Lo so, il sonno è una cosa che si rimpiange.

0: Olivia Dean su Radio Subasio ci porta l'informazione breaking news di TGCom24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma portata nella grande moschea di Mosalla, nella capitale Teheran. Le celebrazioni dureranno 3 giorni. Le autorità prevedono 15-20 milioni di persone. Le esequie ufficiali domani 4 luglio, quando gli Stati Uniti festeggeranno i 250 anni di indipendenza. Il conflitto in Ucraina, non si fermano i raid, Kiev fa sapere, Mosca sta già utilizzando droni guidati dall'intelligenza artificiale, i paesi baltici si riuniscono a Berlino da Merz, Zelensky torna a chiedere missili Patriot, ancora in fuga la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monte Carlo, avvistata a Francoforte e transitata per Ventimiglia. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo il doppio sisma del 24 giugno. Dal governo italiano stanziati 5 milioni di aiuti. La Procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente oppioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte, avviata una indagine interna, in arrivo in AS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i 3 amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiudono i 16esimi con Australia Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova 4 km di coda per un incidente tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento di ramazione Predrosa-Bettole in direzione di Milano. Sulla A10 Genova 20 miglia, un veicolo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento A26 e lo svincolo di Arenzano in direzione di 20 miglia. Anche sulla A12 Genova-Rosignano traffico rallentato per un mezzo in avaria all'allacciamento Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Lungo la tangenziale nord di Torino invece code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento Caselle e l'allacciamento interconnessione tangenziale sud in direzione della A32 Torino-Bardonecchia. Sulla A4 Brescia-Padova traffico intenso con rallentamenti tra Peschiera e l'allacciamento interconnessione A21 in direzione di Brescia. ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: su Zalando.
1: Sono le 18 e 10 minuti, buon venerdì pomeriggio a tutti da parte di Katia Giuliani, insieme anche questa nuova ora c'è la collection, c'è il grande Pino Daniele, yes I know.

Dillo solo al buio, Elisa, nel pomeriggio di Radio Subasio. Quanti vestiti avete voi nell'armadio? Vestiti, pantaloni, magliette, tanta roba che magari avete comprato perché, ma tanto costa poco, no? Sai quelle magliettine che prendi perché tanto costa un poco e alla fine ammucchiamo tanti straccetti, dai, perché alla fine funziona così. Tanto che qualcuno dice, quelli bravi, quelli esperti dicono, beh, meglio avere pochi capi ma buoni, e credo sia verità, anche questo, perché insomma lo spreco è sbagliatissimo anche per quanto riguarda l'abbigliamento. Tra poco parleremo anche di questo. La Francia insomma ha deciso di mettere qualche tassa, ma ve lo racconto meglio tra poco.

Claudio Baglioni su Radio Subasio. La Francia, ve lo accennavo prima, ha deciso di mettere un freno all'ultra fast fashion, cioè quella moda che immette ogni giorno sul mercato quantità enormi di nuovi capi a prezzi bassissimi. La nuova legge prende in considerazione due aspetti: il numero di modelli proposti e quanto sia conveniente riparare un vestito. Cioè, se un capo costa così poco che aggiustarlo diventa economicamente assurdo, viene considerato parte di un sistema che favorisce lo spreco. Per questi prodotti sono previsti quindi rincari che potranno, leggevo, arrivare fino a 13 euro per un cappotto, per esempio, e 7 euro per un paio di jeans. E l'obiettivo è quello di rendere meno conveniente comprare, usare pochissimo e buttare via. Quindi il vero lusso del futuro, almeno, potrebbe non essere avere molti vestiti, ma possederne pochi che sopravvivono più di 3 lavaggi. Probabilmente potrebbe essere questo il lusso del futuro. Emma e Giulia. Fare.

0: Avete mai notato che il vostro cane, se ne avete uno, è geloso? Secondo me sì, insomma, chi possiede cani avranno fatto caso a questa reazione di gelosia, magari non la chiamate gelosia. Ne parliamo tra poco. Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Belfast, no, George Michael su Radio Subasio. Chi ha un cane probabilmente conosce benissimo la scena, cioè fai una carezza a un altro animale e lui arriva immediatamente, si mette in mezzo, vi spinge, comincia ad abbaiare. Per molto tempo questo comportamento è stato considerato così, un capriccio. Alcuni studi invece suggeriscono che nei cani esista davvero una reazione molto simile alla gelosia umana. In un esperimento i proprietari accarezzavano un cane finto davanti al proprio animale. Quasi l'80% dei cani ha cercato di separare il padrone dal presunto rivale e alcuni sono arrivati perfino a ringhiare. Quindi possiamo chiamarlo istinto, competizione, bisogno di attenzione, come vi pare, però il messaggio del cane sembra piuttosto chiaro. Le coccole sono un bene di famiglia e non si distribuiscono senza autorizzazione e non si fa, quindi da ora in poi occhio, perché insomma, poi si incavola. Gazzelle su Radio Subasio, tutto qui.
1: Lo so che

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3 set lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero 1 del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Trascorreremo un fine settimana in compagnia dell'alta pressione delle Azzorre, con un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare qualche temporale in sviluppo nelle ore pomeridiane nella giornata di sabato tra Calabria e Sicilia, e domenica fenomeni un po' più probabili invece sulle Alpi centro-orientali. Le temperature aumenteranno di qualche grado, ma il caldo rimarrà su livelli sopportabili e con, tra l'altro, bassi contenuti di umidità. Le massime oscilleranno tra i 28-29 gradi delle aree costiere fino ai 33-34 gradi delle aree interne di pianura. La ventilazione sarà ancora tesa settentrionale intorno alla Puglia, con il Mar Adriatico e lo Ionio che risulteranno ancora molto mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

c'è una storia che voglio raccontarvi. C'è questo signore che aveva deciso di percorrere tutto il sentiero Italia, circa 8.000 chilometri attraverso ogni regione, dalla Sardegna fino alla Muggia, fino vicino Trieste praticamente. Era partito solo con uno zaino e quasi 300 giorni di cammino davanti, ma in Calabria, vicino al Passo della Crocetta, ha sentito un rumore provenire da alcuni sacchi abbandonati lungo la strada e dentro c'era un cucciolo di maremmano, magro, sporco, spaventato. Lui lo ha tirato fuori, lo ha pulito, lo ha chiamato Pulce, e da quel momento hanno continuato il viaggio insieme. Prima lo portava in uno zainetto sul petto quando era piccolino, poi crescendo Pulce ha dovuto imparare a camminare. Il percorso è diventato sicuramente un po' più lento, no? Con soste, deviazioni anche dal veterinario, tappe aggiunte per trovare cibo. Era partito per conoscere l'Italia e alla fine, lungo il cammino, ha trovato soprattutto qualcuno con cui condividerla. Vedi quando si dice, se viaggi potresti fare nuove conoscenze e trovare nuovi amici. E lui così ha fatto.

Una canzone d'amore, 883 su Radio Subasio. A quest'ora della sera mi piace sempre immaginarvi alle prese con attività piacevoli, che ne so, può essere un aperitivo in spiaggia, vista la stagione, vista le giornate. Però c'è anche chi sta messo meglio, addirittura Margherita e Giulio, che stanno andando verso Civitavecchia per prendere il traghetto e andare in Sardegna. Mamma quanto vi invidio, ragazzi, salutatemi la Sardegna, ditele che mi aspettasse, che poi insomma arrivo anch'io. Buon viaggio e buone vacanze e buon'estate a tutti voi. Angelina Mango, Marco Mengoni.

A Londra esiste un complesso residenziale molto particolare, pensato per le esigenze soprattutto delle donne. Ma vi spiego meglio tra poco. Su Radio Subasio, Baby K, Tuca Macarena.

The Killers su Radio Subasio. Ve lo accennavo prima, a Londra esiste un complesso residenziale pensato per donne tra i 50 e gli 85 anni che desiderano invecchiare in modo indipendente ma senza restare sole. Si chiama New Ground ed è il primo progetto di co-housing per sole donne nel Regno Unito. Comprende 25 appartamenti indipendenti, spazi comuni e un grande giardino, e ci vivono pensionate, vedove, anche single, insomma, di nazionalità diverse. Non è una comunità contro gli uomini, sia chiaro, cioè amici, figli, compagni possono entrare tranquillamente, semplicemente a una certa, e gli ospiti tornano a casa propria. L'idea è unire privacy e sostegno reciproco, quindi ognuno ha il proprio appartamento però sa di vivere con altre persone accanto in caso di bisogno, e non mi sembra una brutta cosa. Più che una casa di riposo, mi sa che è una casa in cui ci si riposa, soprattutto dal dover chiedere a qualcuno di abbassare la tavoletta, per dirne una, eh. Quindi può essere interessante come idea per il futuro questa, no? Anzi, dovrebbero esserci più situazioni del genere un po' ovunque, perché sarebbe la svolta per affrontare, insomma, un'età non facilissima.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: One Republic su Radio Subasio. Siamo arrivati alle breaking news di TGCom 24, sono le 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, alle esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine a Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola, la donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Le promozioni di fatto però sono già partite. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis, Sinner piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio a Napoli, intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4,5 milioni all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 Bologna-Ancona code per un incidente tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Sulla A24 Roma-Teramo un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Colle d'Ara-San Gabriele e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Sulla A1 Milano-Bologna cantieri tra la barriera di Milano Sud e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano possono creare dei rallentamenti. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso code tra Cormano e l'incrocio viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico intenso allo svincolo di Rapallo in direzione da Genova. Infine sulla statale 412 della Val Tidone vi segnaliamo una frana prima dell'incrocio Nibbiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione.

0909. Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi come sempre anche per il 3 per te che arriva tra poco, le tre canzoni più importanti della vostra vita subito. Mattia Bazzar, Vacanze Romane.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a suonarvele, le tre canzoni più significative della vostra vita. Stiamo per conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera. Se volete fare altrettanto, se anche voi avete tre canzoni che vi piacerebbe ascoltare una di seguito all'altra senza alcuna interruzione, siete nel posto giusto e anche nel momento giusto. Chiamate subito lo 075 80 60 per richiedere le tre canzoni, ma se volete potete prenotarvi tranquillamente attraverso l'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. Noi vi ricontatteremo nel corso dei prossimi giorni e ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, come subito le suoniamo a lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Filippo.
2: Città:
3: Verona.
4: Verona, seconda città del Veneto. È posta ai piedi dei Monti Lessini, nella pianura, allo sbocco della Valle dell'Adige.
2: Età:
3: 20.
2: Cosa fai nella vita?
3: Studio medicina.
5: La medicina del mondo in rovina. Vai tranquillo, è questa qua.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Mare o montagna?
3: Montagna.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Studiare.
6: E adesso fuori, devo studiare. Devo fare i compiti e non voglio essere disturbato.
2: Non sopporti le persone che
3: si arrabbiano.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: L'invisibilità.
7: Lo sapete che l'essere invisibile offre moltissimi vantaggi? Ti dà una certa sensazione di potere, è eccitante.
2: Il film più bello:
3: Asterix, Obelix e il tempo perduto.
8: Siamo nel 50 a.C. Tutta la Gallia è occupata dai Romani.
9: Tutta? Ma no! Un villaggio di irriducibili galli continua a resistere agli invasori.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto?
3: È una matita.
2: Il tuo vizio peggiore?
3: Parlare troppo.
10: Il carattere di Filippo, innocente e allo stesso tempo ambizioso e vivace, tende a lasciarsi guidare dagli impulsi, contagiando anche chi gli sta vicino.
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: mia mamma, mio papà e mio fratello.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Achille Lauro, Rice, Michael Jackson, Billie Jean, Olly, Devastante.
0: Radio Subasio, 3 per te.
11: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Michael Jackson, Billie Jean, chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Filippo di Verona. È stato Filippo a scegliere le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Achille Lauro, Rolls Royce e prima ancora devastante Holly. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare ve lo ricordo ancora, c'è la nostra app a vostra disposizione. Se preferite questa strada, cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure messaggino, WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

0: Despacito
1: del pet food.
2: Si parla di relazioni, anche tra poco vi svelo il trucchetto, almeno stando ad alcuni esperti, il segreto per stare bene insieme, per far durare la relazione e per amarsi sempre e per sempre. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Gemelli Diversi.

Spice Girls Stop su Radio Subasio. C'è un modo di stare insieme che a quanto pare può fare bene alla coppia: condividere lo stesso spazio senza sentirsi obbligati a fare per forza la stessa cosa. Si chiama gioco parallelo e arriva dal mondo dei bambini, pensate un po', ma viene usato sempre più spesso anche per descrivere la vita di coppia. Uno legge, l'altro guarda una serie, uno lavora al computer, l'altro cucina, cioè si è vicini ma senza dover parlare o interagire continuamente. Secondo gli esperti, questa abitudine può ridurre le tensioni, può lasciare spazio alla crescita individuale e anche rafforzare il senso di unione. Certo, non deve diventare il modo elegante per ignorarsi tutto il giorno, e sia chiaro, però forse una coppia felice non è quella che fa sempre tutto insieme, è proprio quella che riesce a stare bene anche facendo due cose diverse, senza pensare che ci sia qualcosa che non va. La parola è sempre equilibrio e moderazione, è l'unico segreto che vale per sempre e per tutto.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Un'emozione inaspettata, c'era Raf su Radio Subasio. Buona serata a voi ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo, speriamo siano cose piacevoli, ma ad ogni modo la musica di Radio Subasio vi accompagna anche nei prossimi minuti, subito con The Weeknd, Save Your Tears.

su Zalando. 21.04 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata, buon venerdì da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte, subito una collection dall'83, Victims, Culture Club.

Culture Club con Victims dal 1983, prima collection insieme a me Francesca Quaglietti. Buon venerdì sera amici, stiamo insieme per 3 ore come sempre e soprattutto come abbiamo fatto in questa settimana, perché ho sostituito Roby in vacanza che tornerà questo lunedì. E in queste 3 ore abbiamo, come dicevo, tante cose da fare insieme, tutte bellissime. Dalle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore, ma ho tutto il tempo per ricordare come fare per partecipare. Intanto in questa prima ora abbiamo l'argomento, il tema della sera. Come sempre dal lunedì al venerdì si parla di coppia o comunque di sentimenti, e questa sera si parla di quelle scoperte sorprendenti che facciamo sul nostro partner, che sia lui o lei, quando ci andiamo a convivere, quando iniziamo una convivenza per la prima volta, e quindi ci sono cose che ci stupiscono in positivo ma anche tante in negativo all'inizio di una storia. Finché ci si vede per una cena, per il weekend, siamo tutti bravissimi perché vabbè, la casa è sempre in ordine, il pigiama presentabile, nessuno sa davvero come viviamo. Poi arriva la convivenza e lì giù la maschera per tutti, e in quel momento che scopri cose che non avresti mai immaginato. C'è chi lascia le ante della cucina sempre aperta, chi lascia tutte le tazze sul comodino, chi parla nel sonno, chi rimette il cartone del latte vuoto in frigorifero sperando magari nel miracolo che si possa riempire da solo. Sono piccole abitudini che all'inizio fanno dire: ma davvero questa è la stessa persona con cui, insomma, di cui mi sono innamorato, innamorata? Poi col tempo, vabbè, diventano parte della routine e finiscono anche per farci sorridere. Vogliamo allora sapere da voi: qual è stata la scoperta più sorprendente sul vostro partner dopo essere andati a vivere insieme? Una red flag, la possiamo chiamare così, scoperta purtroppo quando è troppo tardi e ormai vi dovete tenere, lei oppure lui, quella mania che non avevate mai notato prima e che vi ha lasciati un po' stupiti. Ci aspettiamo insomma anche confessioni esilaranti, poi magari ne avete anche di positive, non solo di negative. 348 075 80 60, raccontatecelo a questo numero anche con un bel messaggio vocale, e tra pochissimo inizierò a salutarvi, ma intanto c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: vivendo Biagio Antonacci, che arriva proprio ad hoc su Radio Subasio. Buona serata da Francesca, perché proprio dopo, agli inizi di una convivenza, che escono fuori, insomma, le prime ammaccature del nostro partner, della nostra partner. Vi ho chiesto proprio questo: qual è stata la scoperta più sorprendente, strana, sul vostro partner o la, insomma, compagna, dopo essere andati a vivere insieme? All'inizio, come detto, siamo tutti bravi. Poi arriva il momento della verità, il momento in cui scopri cose che non avresti mai immaginato, cose che magari vi danno fastidio ancora adesso: il disordine, parlare da sola, il ritardo quando si deve uscire, oppure piccole cose, dettagli che quasi quasi sono diventate adorabili. Rompiamo il ghiaccio con una prima ascoltatrice che ci dice proprio una di quest'ultime. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, buonasera. Sono Manuela, vi chiamo da Roma. L'abitudine che proprio non avrei immaginato e che ho scoperto in seguito era di spremere sempre il dentifricio vicino al tappo del tubetto anziché partire dalla base. Poi, una volta schiacciato, il dentifricio che c'era sotto non era più disponibile. Un urto, un fastidio che non vi dico, ma col tempo è diventata una delle abitudini più tenere, una di quelle a cui tengo maggiormente. Non lo cambierei per niente al mondo, nemmeno questa abitudine che quasi quasi ho preso anch'io. Ciao, buona serata. Ciao.
0: Ma tenerissima, grazie Manuela per averla condivisa. Intendevo proprio questo: cose che ci stupiscono e che magari scopriamo soltanto all'inizio di una convivenza, insomma all'inizio di un matrimonio, non so, o comunque quando si diventa maggiormente intimi. 348 075 8060, raccontateci del vostro partner a questo numero, anche con un bel messaggio vocale. Mentre arriva James Blunt, Wise Man.

Le ragazze, ci sono anche Neri per caso su Radio Subasio 21:25. Ci sono io, Francesca, buon venerdì sera amici, e ci siete voi a rispondere al 348 075 8060 all'argomento di questa sera. E stasera vi ho chiesto qual è stata la scoperta più sorprendente sul vostro partner, vostra partner, quando avete iniziato a conoscervi un po' meglio e magari avete iniziato a vivere insieme, e quindi arriva sempre il momento della verità. Quello che toglie purtroppo anche un po' di poesia, però siamo esseri umani e ci mostra il vero volto in realtà di chi abbiamo al nostro fianco, e possono diventare anche cose tenere, perché no, che magari all'inizio però ci danno abbastanza fastidio. Ho detto a volte che la scoperta rovina un po' la poesia, perché c'è Lucia di Cattolica che ha una lunga lista, ahimè, e scrive: il mio compagno Roberto era tutto precisino i primi mesi della nostra relazione, quando siamo andati a vivere insieme è diventato Homer Simpson. Va in bagno senza chiudere la porta, trova a volte buste di patatine infilate sotto al cuscino del divano, che lascia lì quando guarda la TV, ma potrei continuare all'infinito. No, Lucia, ti prego, basta così. Per carità, non posso giudicare, anch'io non sono così precisa. Poi chi c'è? Vediamo Martina da Roma. Ho scoperto che il mio compagno mette la sveglia un'ora prima del necessario e poi la rimanda ogni 5 minuti. Io ormai mi sveglio alla prima, lui all'ultima. Martina, hai tutta la nostra comprensione. Ecco, questo è un difettuccio, una scoperta un po' spiacevole che magari forse continua ad essere fastidiosa più che diventare tenera. Amici, continuate a condividere al 348 075 8060. Qual è stata la scoperta più sorprendente riguardo al vostro partner, quando avete, o vostra partner, quando avete iniziato a conoscervi un po' meglio, avete iniziato magari a convivere, e insomma, ecco la verità che un pochino va un po' sconvolto, che magari però adesso è diventato un vizietto perdonabile, anche tenero. 348 075 8060, fatevi sentire anche con un bel vocale. Tra poco continuo con i saluti, intanto Irama, Cabana.

0: It Must Have Been Love, Roxette su Radio Subasio 21:41. Buona serata da Francesca Quaglietti. Vediamo chi ci scrive al 348-075-8060 a proposito delle scoperte più sorprendenti che avete fatto sul vostro partner quando avete iniziato a vivere insieme, che vi hanno fatto anche credere ma è la stessa persona. Ci stanno scrivendo tutte donne. Come mai? Perché non ci sono uomini che si sono stupiti per qualche stranezza della propria compagna? Confessatelo. C'è Vanessa di Terni, con una cosa simpatica in realtà, dice: ho scoperto quando abbiamo iniziato a vivere insieme che mio marito canta a qualsiasi ora del giorno e facendo qualsiasi cosa. Durante il fidanzamento non me ne ero mai resa conto. Vive in un musical praticamente Vanessa. Beh, questa cosa è carina. Però sentiamo un'altra bella scoperta, un vocale, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Samantha da Tivoli. Io ho scoperto che il mio compagno aveva un asso nella manica, cucina meglio di me, fa delle prelibatezze infinite, per non parlare dei dolci. Buona serata.
0: Ecco, le sorprese possono essere anche in positivo, e scoprire che il tuo uomo sa cucinare e non si tira indietro, questa è la scoperta che tutte vorremmo. Grazie cara per la condivisione, continuate a dirci amici. Dopo i primi tempi, dove tutto è bello e perfetto, quando avete iniziato a vivere insieme, cosa avete scoperto del vostro partner? 348-075-8060, qual è stata la scoperta più sorprendente? Condividetela anche con un bel messaggio vocale, mentre arrivano su Radio Subasio i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: C'è anche Vasco Rossi con Io No su Radio Subasio. Mancano pochi minuti alle 22. Io sono Francesca. Buon venerdì sera, amici. E chi siete voi? Che ci state scrivendo al 348 075 8060 a proposito di scoperte sorprendenti, sconvolgenti che avete fatto sul vostro partner quando avete iniziato a vivere insieme, quelle piccole abitudini che non conoscevate prima e che vi hanno fatto, insomma, dire, esclamare: no, non ci posso credere, sto veramente vivendo con lui, con lei. E ci ha scritto il primo uomo della serata, sì, se non sbaglio, Mirko dalla provincia di Firenze. Credevo di essere quello più distratto della coppia, poi sono andato a vivere con la mia compagna e ho scoperto che riesce a perdere il cellulare anche mentre ci sta parlando. È un talento, però, Mirko. La distrazione è una di quelle cose che, come il disordine, che con la convivenza non si può più occultare. Ne so qualcosa, perché sono io, insomma, la distratta, anche un po' la disordinata. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Raffaella da Roma. Le due cose che ho scoperto andando a vivere con mio marito: la prima è che russava e quindi passavo le notti insonne. Oramai da un anno mette la CPAP, per cui questa cosa si è risolta. L'altra cosa è che la sera prima di andare a letto si spoglia e lascia tutto a terra e mette le cose ai panni sporchi la mattina seguente. All'inizio mi arrabbiavo da morire, mi sembrava così una mancanza di rispetto. Attualmente lo faccio anch'io, mi sembra così liberatorio. Evviva lui! Buona serata e grazie.
0: Grazie a te, cara. Vedi che può accadere anche questo: piccoli vizi che poi si adottano e quindi praticamente diventano vizi di coppia, non più di un singolo partner. Condivideteli al 348 075 8060 la scoperta più sorprendente che avete fatto sul vostro compagno, sulla vostra compagna, quando avete iniziato a vivere insieme. Quelli che va un po' più scioccato, può essere anche in positivo, perché no? Ditelo anche con un bel vocale, dopo le 22 continuo a salutarvi. Intanto Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: internet dove c'è un paese.
1: 22.01, si continua insieme a me Francesca Quaglietti, seconda ora insieme, seconda collection che arriva dal 1984. C'è Fabio Concato con Fiore di Maggio.

0: Non avere paura, c'è Tommaso Paradiso su Radio Subasio, 22 passate da 9 minuti, io sono Francesca, buona serata. Chi siete voi a condividere con noi la scoperta più sorprendente che avete fatto sul vostro partner quando avete iniziato a vivere insieme? E sentiamo gli ultimi due vocali, vediamo se nel frattempo è arrivato qualcos'altro. Sentiamo gli ultimi due vocali che chiudono praticamente l'argomento di questa sera. Chi c'è?
1: Antonio, più che scoperta, ebbi la conferma di una cosa tanti anni fa, sempre profumata, bellezza celestiale, ceretta, fatta, tutto, sai, sempre tu immagini quella donna, ti stai sposando a quella donna che vedi sempre la sera, ma quando ci vai a vivere, una volta apri il bagno così, e la vidi in bagno, ragazzi, guarda, rimasi male, però c'è il tuo, pure tu, nel senso normale, pure tu, però per dire, mai immagino a vederti seduta sul bagno.
0: La conferma che anche la tua bella compagna faceva quelle cose e doveva capitare prima o poi.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Cristian
3: e Cristina.
2: Non cambiamo la carta igienica, non mettiamo il rotolo nuovo.
3: Il rotolo della carta igienica.
0: Ta ta ta ta. Quindi questo è il vizietto di entrambi, da quello che ho capito. Come fate? Disagio, insomma, puro. Comunque, ecco quello che dicevamo. Andate a vivere insieme e magari scoprite che avete gli stessi difetti e le stesse manie. E cambiare il rotolo, però, ammetto che, insomma, un pochino scocciante lo è. Grazie amici per averlo condiviso e con questo si chiude l'argomento di questa sera. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, potete continuare a utilizzare questo numero 348 075 80 60 anche subito, ma per i vostri messaggi questa volta romantici mandateci i vostri vocali d'amore con la richiesta di un brano da dedicare al vostro amato, alla vostra amata, senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Giovanotti,
4: un bellissimo

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

I treni a vapore, c'è Fiorella Mannoia su Radio Subasio 22:24. Manca davvero pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, pochi minuti. E allora, innamorati in ascolto, fatevi avanti perché è il vostro momento, la vostra occasione di dedicare un brano romantico al vostro lui o alla vostra lei. Fatelo adesso al 348 075 8060 con un bel vocale. Fate sentire le vostre voci a questo numero in cui scegliete appunto la canzone che rappresenta la vostra storia, aggiungendo una breve frase romantica, una piccola dedica e naturalmente i vostri nomi. Entrambi, tutti e due i nomi servono, sono necessari ovviamente in coppia. Fatelo anche adesso, 348 075 8060. Mandateci i vostri vocali d'amore e se possibile cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto che ci scriveranno a questo numero, che ci manderanno i loro vocali nel corso di Per un'ora d'amore che ci sarà dalle 22:30 fino alle 24. Quindi tra pochissimo si inizia, ma intanto Sade con Love is Stronger Than Pride.

E ci siamo, 22 e 32 minuti in questo momento. Do il via per un'ora d'amore che vi farà compagnia con tutta la sua dolcezza fino a mezzanotte insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon venerdì sera, amici, e insieme alle vostre dediche sempre molto dolci, sempre bellissime, quelle che ci stanno arrivando anche adesso al 348 075 8060. Ricordo che potete mandarci anche un bel vocale in cui direttamente con la vostra voce da innamorato o innamorata scegliete il brano, lo dedicate con una breve frase senza dimenticare di dire i vostri nomi. E allora iniziamo subito, iniziamo con il primo messaggio arrivatoci su WhatsApp. In arrivo c'è anche Eros Ramazzotti con Emozione dopo emozione, scelta da Lorenzo di Roma per Claudia, con il messaggio: non so dove ci porterà tutto questo, ma so che voglio venire con te passo dopo passo.

0: Amandoti, c'è anche Gianna Nannini su Radio Subasio 22:40. È iniziata per un'ora d'amore, è iniziata già con una bellissima richiesta. Si continua con un'altra che ci è arrivata questa volta attraverso un bel messaggio vocale al 348-075-8060. Vocale di Daniele, sentiamolo subito.
1: Buonasera, Subasio, chiamo da Roma, vorrei dedicare la canzone di Ultimo Piccola Stella alla mia dolce metà Pamela e dirgli che da quando ho conosciuto lei mi ha sconvolto la vita, l'amo più della mia vita.

0: Una poesia anche per te, c'è Elisa su Radio Subasio, si continua insieme a me Francesca, buona serata, buon venerdì e insieme alle vostre richieste, sempre molto belle, ci stanno arrivando al 348 075 8060, sentiamo il prossimo innamorato, chi sei?
1: Ciao, sono Alessandro da Tarquinia e vorrei dedicare la canzone dei Modà Cuore Vento a mia moglie Gloria e poi gli vorrei dedicare anche questa frase d'amore.
2: Mamma, ti sei tanto bella.

Il senso di ogni cosa, c'è Fabrizio Moro su Radio Subasio. Questa è Per un'ora d'amore, ci stiamo avvicinando alle 23 e si continua con un altro bel messaggio. Ci scrive Federica da Roma: vorrei fare una dedica al mio compagno Fabio. Amore mio, so che stiamo passando un periodo difficile, ma come ti ho sempre detto, insieme affronteremo tutti gli ostacoli che troveremo davanti.

Per due come noi ci porta alle 23 passate da due minuti e a quest'ora su Radio Subasia per un'ora d'amore c'è la storia d'amore della serata, come sempre. È quella che è stata condivisa all'email redazione @radiosubasio.it. Questa sera sto per leggere quella di Carlo, che appunto ci ha scritto la nostra email e ci racconta la sua storia con Elisabetta, entrambi della provincia di Lucca. E è una storia che ci insegna che l'amore a volte non finisce, si perde per strada e poi si ritrova. Ci scrive Carlo che si conoscono da ragazzi, si innamorano e si sposano. Per 9 anni stanno insieme, condividendo sogni, tanti momenti felici. Poi però qualcosa lentamente cambia, perché il lavoro assorbe tantissimo Carlo, sempre di più, giornate interminabili e rientri anche molto tardivi. Elisabetta sente di non essere più ascoltata e le discussioni, ci dice lui, iniziavano a farsi sempre più frequenti anche per sciocchezze. E la situazione era molto tesa e arrivano a una decisione difficile, ma scelta da entrambi: separarsi. Restano quasi 2 anni lontani, ognuno convinto che fosse stata la scelta giusta, però ci dice Carlo una cosa molto carina: ogni volta che succedeva qualcosa di bello o di brutto, il primo pensiero era sempre per l'altro. E un pomeriggio il destino li ha riuniti. Eh sì, perché si ritrovano nello stesso supermercato, una cosa molto semplice, e da lì un caffè, una passeggiata e ricominciano a sentirsi, senza fretta, senza nessuna promessa, solo magari il desiderio di conoscersi un po' di nuovo. Ed ora, senza quasi accorgersene, Carlo ed Elisabetta sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto. E Carlo oggi vuole far arrivare ad Elisabetta queste parole con cui conclude la sua email. Grazie per avermi dato la possibilità di ricominciare. Non ti prometto una vita perfetta, ma una vita in cui non smetterò mai di scegliere noi e di fare tutto quello che posso per renderti ancora felice. Ti amo. Per loro, Stop Crying Your Heart Out, ci sono gli Oasis.

0: scienza del gusto.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Continuano le emozioni a Per un'ora d'amore su Radio Subasio, insieme a me Francesca a farvi da cupido fino a mezzanotte. In arrivo un altro classico d'amore insieme ad un messaggio. Silvio scrive per Emma di Salerno: abbracciami amore, passa tutto, non ho bisogno di altro se sei con me, ti amo. Per loro Ermal Meta con A parte te.

Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song su Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore, ci stiamo emozionando con le vostre richieste, quelle che arrivano al 348 075 80 60, e si continua con Giorgia in arrivo, Gocce di memoria, scelta da Dino per Letizia di Roma, a cui dice: amore mio, mi manchi tanto.

L'ultimo treno della notte, Tiro Mancino alle 23.32, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per Nulla d'Amore. Buon venerdì sera da Francesca. Si continua su Radio Subasio con un'altra richiesta abbinata ad un messaggio molto bello. Sono Iris da Roma e se possibile vorrei dedicare Chissà se lo sai di Lucio Dalla a Gabriele. Siamo insieme dal 10 ottobre 2017 e nonostante il tempo che passa ci scegliamo ancora ogni giorno. Abbiamo condiviso momenti belli, difficoltà, cambiamenti e tanti piccoli istanti che hanno reso speciale il nostro percorso. Questa canzone è per te, perché dopo tutto questo tempo riesci ancora a farmi sorridere, arrabbiare, ridere e sentire a casa. Ti amo.

0: internationalmusic.it.
1: Continuiamo ad emozionarci dolcemente per un'ora d'amore grazie alle vostre richieste che stanno continuando ad arrivarci al 348-075-8060. Questa è naturalmente Radio Subasio e arriva un'altra bella dedica. Ci scrive Margherita: vorrei fare una dedica alla mia ragazza, vorrei la canzone unica di Antonello Venditti, dicendole: cara Giorgia, so benissimo che non è facile mentire al mondo intero per stare con me. So però che il nostro amore è così forte che saremo in grado di superare tutto. Ti amo infinitamente. Tua per sempre, Margherita.

dirà non piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Amor, Achille Lauro su Radio Subasio alle 23:48 minuti e si continua con l'ultimo brano, l'ultima richiesta almeno per questa sera. Ci arriva da Michela la richiesta per Giacomo di Latina, a cui ha scritto queste parole: sei il mio posto sicuro nel mondo, tra le tue braccia sono davvero io, ti amo. Per loro Giovanotti, Un mondo a parte.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

E con l'Azza 100 messaggi arriva la fine di Per un'ora d'amore di questo venerdì sera, che sta per diventare rapidamente sabato. 4 minuti a mezzanotte, io come Cenerentola sto per salutarvi. Prima di darvi la mia buonanotte, ricordo che partecipare a Per un'ora d'amore è sempre possibile tutte le sere ed è facilissimo, mandandoci un messaggio anche vocale al 348 075 80 60. Potete inviarlo anche prima, in realtà, anche dal pomeriggio. C'è anche un altro metodo facile facile per prenotare il vostro brano d'amore: scriveteci attraverso l'app di Radio Subasio. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela dal web, è gratuita e potrete partecipare a tantissimi appuntamenti imperdibili di Subasio, tra cui quello più romantico, Per un'ora d'amore. E compilando tutti i form potete appunto prenotare il brano, ma bisogna pensarci con un po' di anticipo, cosa importante. Altra cosa veramente molto bella e poetica, soprattutto se vi sentite particolarmente ispirati: condividete con noi la vostra storia d'amore, scrivetela all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, il mio riassuntino l'ho fatto anche questa sera, vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Io tornerò anche domani, sono Francesca Quaglietti e in via del tutto eccezionale vi ho fatto compagnia per tutta la settimana, che bello, ci sarò anche domani 21-24 e vi do la buonanotte intanto con questo ultimo classico d'amore, Sarà per te, Mina, dal 1989, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Ferzan Özpetek. Ho imparato che l'amore non sa né leggere né scrivere, che nei sentimenti siamo guidati da leggi misteriose, perché in fondo non esiste mai un motivo per cui ti innamori. Succede e basta, è entrare nel mistero, bisogna superare il confine, varcare la soglia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.